Tras na gronda città, la spuzzin ve fa gnir mezza malà. Ideira saire pa cagliouz un via, sperna pinta na edit quia, vegnaint. La invera. Quain dera ciauc coin in forn, en hour da intorn ed intorn. Scheinti leggera, vusina faura, in odeir in giuni, desin idret

pro la prüma sopcia. Sun a setza io. Davant mai der una maise dintu an quella c'è surpresa. Iaccas verdes un mantun e un minciunna un barlun. De ce ves? Blonds, nairs e gotchens. La ciaista de musica pro il cantun fai una vera scoin dragun. In tunes braiva alch per inglais en ein klet bedoas plets o trais. Diet es bab, diet a mamma, nos amures enorm grande, yeah, yeah. Tuat din det na ja tschuf in stumpel, quella dreta dit, way to compel. Io da te lingua es jugoslav, schon in en dret, be, masa brav. E lur al fat. Referat. Sur de società e pöbel bung e constituzione e revoluzione.

0: da wandles rodes d'un camion. E l'ana in preis d'un polizist, c'è se un simpel comunist.
1: Proverbio: ogni bel gioco dura poco.

Cun quella Iliada, da Louise Famos. Cun quella Iliada m'ha già vert un muon tre schnauf, ed as semna ein di mescor milliers d'flors. Des man, vent da not din sta am Ciarezza, e tie vusch funtana cim saduola. In tai m'ha scoverta.

0: Trace la Noche con il programma Grigiun Sonor da RTR.
1: O chi vedic

Adesmo su è restata bella sola, caro signor, chi t'ha pinviat?

Chi plouva da Maria Calondar. Plouva, plouva, plövge, in fin in giövge, in fin in sanda, in finche diau comanda. I plouva, plouva, plövge, i plouva fin in giövge va in sulai, il segner va in cumai, il diavol va in cerozza, e rumpa tua ziossa.

Jau Sun Hans Rodi Ritter, il clarinettist da La Cappella Arflina. Bun divertiment con la musica popolare sin RTR.

0: Las novitats der RTF.
1: In Diplom Tudesch in Osteopathie è equivalente ad in Diplom Schweizer, qua ja decis il Tribunal Administrativ Federal. Il FC Thun mancante la Champions League a moda drammatica, qua è sventre in terrade da 2-3 sventre prolungazione contro Zagreb. E Laura Ozat in Dida Cialires con 35 gradi a Quera e 25 gradi a Samurezen. Il LSIS, mio nome è Müller. Bienvenuti. Chica fac in diplom d'osteopatia in Germania, na finus bitch pudi lasciar in conoscer quel senza autre in Svizzera e con quai er bitch practicar. Il Tribunal Administrativ Federal ha us aboli questa refusa pauschala. In diplom tudesch sei tutina per gronda parte equivalente din diplom Svizzer, a constata il Tribunal. Tentant dettie differenzas strand rauter der la domanda si una persona duai venir tractada mod osteopatica u schelle duai irter il medi. Sco proxim stopiela crus gotschna Svizzera definirles mesires necessarias, quella enumnada mein responsabla per renconuscer diploms esters. Das mit einer Guerra in Proxim Oriente, il Stati Uniti e l'Arabia Saudita an attaccia mires in Iraq. Les attaccias o dall'aria seien sedrizzades contra gruppes militantes a comunicia all'armada americana. L'Iran aia numnada mein instruì questes gruppes d'attacciar bases militares americanes in la region. Denor il Ministeri de Defensiun a Riyadh s'attracti d'ina reaktion sin attaccias cun drones na dall'Iraq sin implants dieli en l'Arabia Saudita. En pli all'armada americana, denor acnes indicaziuns, ci fa raquettes iranaises cae en empruada attacciar truppes americanes en il proximo Orient. L'Iran a finus bitch prendi position en chausa. Per la prima giada dopo il commencement della guerra in Iran al presidente americano Donald Trump beneventa il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in la Casalva Washington. Il discorso è durato in un mese e è stato positivo e produttivo. Qua ha detto la plaidadra dal presidente americano, tentant senza nominare più dettagli davanti il contegno. La relazione tra Trump e Netanyahu vale da più tempo tendida per via della guerra. Il primo ministro israeliano è sgolato negli Stati Uniti per far parte della sepoltura del senatore Lindsey Graham che valeva sco sostenitore importante dall'Israele. Sventre il greve terra tremble da 7,1 nel Giappone, il numero di un freddo si aumenta. Almeno 13 persone sono morte e passa 100 ulteriori sono venite splessate, che ha comunicato la reggenza. L'epicentro del terra tremble si è stato in l'insula Kyushu e nel sud-est del Giappone. E ha da grons dons material vi da chase e vies. In plis ha sbalunà in centro da compra. Le due ovres atomares in l'insula funzionescen dentant normalmein. In adetien agins problems a comunicia il gestionari. Das sind der Sport, Ballapé per l'FC Thun e il Siam in der Champions League fin zwentre la seconda runde della qualificazione. Thun ha perso il geo de return Nordeifer contro Dinamo Zagreb con 2-3 zwentre prolungazione. L'an prim geo è fin pari in adin. Dic manava Thun con 2-0, zwentre in a carta Kocna contro il Bernays e sedentant cartegials croats da volver la partita. Zwentre la terrada, dic il giocatore de Thun Justin Roth.
2: Dann müssen wir so ein bisschen Regen der Nase nehmen, auch mit dem mal weniger, immer uns zu fest reindrücken und dass dann irgendwann das Goal kommt. Ja, aber dass wir zwei Goal fressen, das ist ein schade.
1: Per Thun continuasse l'avventura europea con quai in la terza runde della qualificazione per la Europa League. In us restainter il Ballapè, la Federazione Internazionale de Ballapè FIFA vuol transferir ils drets commercials als campionatis mondials en in interprese privata e vender quels ad investiders privats. La fine mira sei d'augmentar ils deners de svilup de la FIFA ils proxims 4 ans sin passe 10 miliardes dollars. Sco proxim schwezen las unions commembres dallur consentiment. L'UEFA ha già reagito indignata, il balapena appartegna a Nagin, la FIFA n'ha già bici il dreci da vendere.
0: La meteo.
1: Oggi si detto sulla GIF, il suente mesi poi lo calma e venir blech. La temperatura massimale è 25 gradi in legge di nota, 31 gradi in sorselva e 35 gradi in la regione da Quera.
3: Quai è stata la novità del RTR. Ulteriori informazioni ci sono rtr.ch.
4: Adios per al che vous sedies prons per vies di che vous adies lanciau quel a moda excellenta. A che vous sudis dir quels che astien a un intix se volver el plumatch. Wow! Cun Radio RTR all'orella. Che lo prendi pacific.
0: RTR. Credibile e simpatic.
4: E fitte per venire con voi tra scuola, mesiamna del 29 di Fenedur Lull, Gabi di Gonda. A noi ci vengono con Italianità che ha e oggi poi in una grande montata, è la domanda di RTR. Bien di!

É. Forse un anche si sempre da semana a unine gada sul plumage con le strumbette dell'ombelico del mondo Giovanotti. Osa esile 6 a 9, prendi Pacific.

0: Olivia Rodrigo, questa è un stupid song, la Sisa 12. E se non stai là in Fegbia, musica italiana, questa stat, da mai che non svain l'estate italiana, godina in te quella italianità, vuol coi bodi che non svain bo spazi per la musica svizzera. E non svain ci sono tips per musica svizzera, quei è nostra rubrica de stat.
1: C'è taille la scena. Inspirazione di storie da musicisti e musicisti.
0: E quest'anno vai per un duo svizzero inca a probabile procurau per un dei più grandi hits in Svizzera. A quei duo è della partita in nostra serie di stat per dar tips a noi. Forse se vai svussere gurda qualche els an tradiu a noi ier.
2: Grüß euch miteinander, wir sind auch der Anger, wir sind bekannt für Lieder über die öffentliche Verkehrsmittel.
0: Oha. Was capì, oi? A ci che fa in e da un in, con gli indizi che l'ur canzun ha da fanzia col traffic pubblic, sa che si tratta di quella band.
3: Di gan so viele Fragen, aber me rett ne di mesta
0: da quei titel. A ci esi magari klar schol su lei, che si tratta di Els Dus. Els se presentan ual ternus, ad Els an epernus, in de quelles canzuns che els dessen scottip a nus.
2: Vielleicht habt ihr schon gemerkt, bei Silo Lödig, ein Lied, das ich grossartig finde von uns selber, wo ich finde, es könnte durchaus noch mehr Aufmerksamkeit bekommen, ist «Vergiss mich nicht» vom Album «Luft». Und wenn ihr die Ohren spitzt, wenn ihr an unseren Konzert seid, dann könnt ihr es hören.

0: Loelle Duc, kun vergiss mi ni dina da lurken zu uns, kamerete, tenor al duo Bernese, de pli attenzion. Quei cau, ai, cita illa la scena, ni caita illa la scena al unic liuc, che da tips ed istorias musicales. Toto ed fla in forma digitale e tirnus si la pagina rtr.ch per la suenter, a per studia, cica als stars, schweizers e romans, cuseglienenus.
1: C'è Taidla la scena.

0: Sal da Vinci, plaz tun al Eurovision Song Contest al de vosa della in de quels, malgrat siu plaz tun in de quels ca al pigron success actual mein. Sil palc de la musica, denton de la musica mein us til sport.
1: Nova sort il mund al sport, der RTR.
0: Il è un primo campionato d'Europa El Tessina, den struj in Mainz al campionato mondiale El Italia. Sils mountain bikers specchia la prossima jamna ils punkts culminons della saison. A fa furore en quelles courses volen denter auter e dus lumnezians. Sper Vital Albin, che parta culs omens d'elita, ai per l'emprema ga e Alessandro Soler de Lumbrein, vignu selezionaus al Swiss Cycling. El fa part al cadre Schweizer del Juniors Sur Jenny Vons.
2: Decidir in levgement perché quella fine mira va de pilanciazza della saison, quella streha in grona gries e mio calendar, quella su dos courses. Du sente le esco in ebbe in levgement che ve contungiu quette che tolle lavura fa zenche fa su in vierne de su l'antire saison.
0: Ai Alessandro Soler, che fa parte del cadre Schweizer sot Jenny Vons, con se es disiat ons, mette el spela scola auto tutti le carte mountainbike. Ai si ina premiera, ed è insieme che va in vigor per Alessandro Soler.
2: E si dire insieme che va in vigor, perché veramente ti trenesci per quei, e quella fine mia cominci in accadio.
0: Allora, che Alessandro è venuto a riguardare per quelle più importanti corse di Lyon, un è al genitore, al Beat, alla Carla Soler.
3: Per noi questa è una sorpresa positiva. El lavora a Schifetch, in quella fine mira, noi siamo brutali. Allora, el ha effettivamente fediato da dire a quella EM e alla VM a dire che el viene a fare meglio a Londra.
0: Je, kao ina moma loža da si ufej. A la kursa de cross country al campionati d'Europa sil Monte Ceneri El Tessin a Alessandro Soler son de proxima, paia tene als polis, ad la campionati mondial en bien in Mainz lu e la val del sole a El Italia.
4: Ina bella mesemna con la musica ter RTL.
0: Ed è un curt momento, gatti, tirnus, les novitats. A vos tots un bien dia.

0: Muzică romantică. Elmar cu un Physical Man. Anias Man, Iron Man, ai osă. Urs Müller, alles am ciaus. Cooles novitats.
1: Chi che fa un diploma d'osteopatia in Germania a finus bec può di lasciare in conoscere quel senza altro in Svizzera e con quai erbec practicar. Il Tribunale Administrativo Federale ossa aboli questa refusa posciala. In diploma tu desce e tutt'inna per grande parte equivalente ad in diploma svizzer, a constatare il Tribunale. Sovente il fermo terra tremble da dire in Giappone il numero di un frende si aumenta, almeno 13 persone sono morte e passano 100 ulteriori sono venite splessate, quale ha cominciato la reggenza. E ha da grandi donne materiali vita casa e via, e in più si è sbollonato in centro da compra. E per l'FC Thun il Siena Champions League finisce entro la seconda ronda della qualificazione. Thun ha perso il giro di ritorno nord-Eifer contro Dinamo Zagreb con 2-3 entro prolungazione. Nel primo giro è fin pari in Adin. Per Thun va osso in avanti in la Europa League.
0: E tu che non sei informai, ma reino si laura per sapere e prendere oggi caffè.
2: La meteo.
0: E dort trovi Pauk. Oggi si nominato mein Dech sulle Jiv, il centro mezzdì, poi local mein Vigni Bletsch. Ai resta caule, le temperature maximale sono dentro 20 giun, grazie all'engi di Nauta, Trentin in Surselva e toccan 34 gradi alla regione di Quera. Sigir, buona ora per flip-flops.
2: RTR, da luz, per vus.

0: le sais pas.
1: Stiletto, wenn uns die Uhr, ures per nos impuls. Vus weiss, RTR fa dies dies estate italiana, sin ondes romances e sin nosas plataformas digitalas de per tot Italia. Denton e autores ed autores dils impuls an questa stat dedicau lur patratges, lur remas a quella italianità a quai el vast sendel pleit. Ihr veva la rugenauda d'ina sinfonia orchestrale d'enter canera de trens, autos ed uccials. Oz fa bibi va plan patratges de wacht melodies culinariques.
2: RTL Impuls.
3: Il più conscient tratz in quist mond es pizza. E natural meinsch colia minci in l'Italia con parmigiano, risotto, spaghetti vongole, carbonara, pasta al pesto, pescata del giorno e asciughe marinate, tunen piuttosto coi novre melodiose de Rossini e nadavo alsco rösti mit spigalai. Se avvertisch qua o là d'incun c'è vin in Italia, guarda devo pro ant in öls infinit lujains ci refletten cappuccino, gelato e vino rosso. Sunt tales reactions emozionales, move il cè su e io per dir hai hai e tar. In realtà es l'Italia culinare che manch per mai un digel, una catastrofa infernale. Es un vegana ed allergica sin frumaint. Ant in mince restaurant c'è ven es mi unica opzion un'insalata verde con una Coca-Cola. Claire, es un sves la colpa, però es un vegana or de persuasion ed esist sin frumaint e vin or de motivs de sandà. Ed erce es un consequent ant in mia decisione nu vol quae dir ci de simple. Neanche da dir, passar la saira per il ristorante lungomare via e verer su per quistes belles pizzas ci sun giust nudes or del fuorn es dolorous. C'è patir, se devo mia insalata verde am domande il cameriere se lesamo un tiramisù. Il puient cridesse sul lui. E la bonura fece mince di una grande sviada intorno alla focacceria per noi cruciar quell'odore deliziosa. Almain, am resta mo il sorbetto. E quel mangia natural mangia mince di dubbla porzion. Istes quant zucchero ci design. Ecco.
2: Impuls.
1: En genif minutes, als ihr lasst, a vos tots, que vos ostentau en la radio.

0: con I'm so excited. E excited vuol dire eccitante. Sì, italiana, di il 29 di Fanadur, a dir sera, a si è venuto eccitante la radio. Nostra sorella è poi venuta spesientata con italianità alla genovese de nos italianins, miestrio da RTR. Ir sera al secund spuntino nuo che hai anra quintau in a pluna de lura avventures gertiades, meins gertiades. Stefana so entri in serie de telefons, final mein, sa viu filmà Luciano, il maestr del pesto genovese.
1: Qua dovr un per momento per vedere qua il simple maestr declarasco coach al fesi l'ora. Uh-huh. Dice sto ne dire. Ma io era contanci con Rai ci aveva il maina dice.
2: Puoi vesti gustar?
1: Ai. Also magnifico. Simple maestr magnifico. Qua non è da conguala con pesto, c'è cioè no con Brian magari. Questo è simple maestr pesto fat fresh, nulla pastorizza, con ingredienze propri Freischismus, e dice, also, sensazionale.
0: Da quel che fa vigni lau in bocca, gie, al pesto di Dinevart e Fabia han flau las tradizions schwitzeres e la pastizzeria Klein Guti, no che la audio in grandiosa storia.
3: Giuseppe Verdi, quel geiva a duna di quella pasticceria. E l'ora aveva scritto da quel tempo l'opera col nome Falstaff e il non era contento con quell'opera. Als Klein Guttis, per fare als Bunadel, fat una brioche con una nocciola, che c'è Giuseppe Verdi aveva gogent. E allora hanno dedicato quella brioche del col nome Falstaff. E ella allora lascia una vola notizia molto meglio del mio.
0: La brioche con le noccioline, an Stefano Marcus de Tom Busrovigno, da Fabia. Aber Markus ha fatto il ventre plein con raviole di pesce. Al giù successo, al Markus?
4: Massimo, quello aiuta a tradurre il testo di Matteo, mi olma. Il testo è tradotto, non per esercitare con la chitarra, perché è un po'. Gai, lo so, ci facciamo orecchie, loro si fanno, ma non ha potuto persuadere, è un po' un smuch.
0: Oh, hi, weiter ciao, come on, us grijun, se gen magari in tikta malix. Basta, minchin ancorecce den flau, sia historia, se gi quede brioches de Verdi, pesto genovese ed autorbien, a nua el a rejun, al rejun, al Stefan.
1: Hi. E sa sciai, tot va in Italia surel da manger?
0: L'entira chiacchierata allo spuntino da ieri sera quando flaisvus con video sin rtr.ch ni eson sin nostra applicazione Play RTR. Dat lai mirai vus vinis en mince cas a sa diverti con nostra italianins che vampa l'Italia ots puspel col tren.

Yeah, questo Eros Ramazzotti con suo giorno preferito. Quei di dedoz quella mesiamna del 29 de Fenadur diventa lo proprio il giorno favorito de nostra italianins, la Fabia, il Marcus e il Stefan, quei udinus lu per. Per quel che su entra le siat, se colligiainus live con els a Genova. Per quei stai vit l'onder, se vus ves bugien italianità, ai dat in buona porzione. En 9 minuti, es occhi. Na, lasciat, lasciat, attenzione!

0: Les novitats per RTR.
1: In Diplom Tudesch in Osteopathie e equivalente ad in Diplom Schweizer, quai ha decisi il Tribunal Administrativ Federal. Il FC Thun mancante la Champions League a moda drammatica, quai sventre in eterade da 2-3 sventre prolungazione contro Zagreb. E Laura Ottstadt in Dida Cialires con 34 grazie a Quera e 25 grazie a Samurezen. Gliela 7, meu nome Urs Müller. Bienvenuti. Cica faccio un diploma d'osteopatia in Germania, na finus bec pudi lasciare in conoscere quel senza autor e con quai erbec practiciare in Svizzera. Il Tribunal Administrativ Federal ha us aboli questa refusa pauschala. In Diplom Tudesch sei tutin per grande parte equivalente ad in Diplom Schweizer, ha constata il Tribunal. Dentant dete differenzes trant rauter der la domanda schine persona doai venir tractada a moda osteopatica uschele doai irter il medi. Sco proxim stoppia la Cruz Cotschna Svizzera definir les mesires necessarias, quella inumnada main responsabla per renconoscer diploms dall'exterior. Nus medainte la guerra in il proximo Oriente, il Stati Uniti e l'Arabia Saudita han attaccia mires en l'Iraq. Les attaccias o dall'aria sainz adrizzades contra gruppes militantes a comunicia l'armada americana. L'Iran aia numnada main instrui questes gruppes d'attacciar bases militares americanes en la region. Tenor il Ministeri da Defensiun a Riyadh s'attracti di una reaktion sin attaccias con drones na dall'Iraq. Sin implants dieli en l'Arabia Saudita. En pli all'armada americana, tenor accenas indicazions, ci fa raquetes iranaises caen empruada attacciar truppes americanes en il proximo Orient. L'Iran na finus bec prendi posizion in causa. Per la prima giada da il cominciamento della guerra in l'Iran al presidente americano Donald Trump beneventa al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in la casa Alva Washington. Il discorso è durato in un mese e sa sta positivo e produttivo. Quai ha dice la pledadre dal presidente americano, tentant senza nomnar de pli details davarti il contegno. La relazione tra Trump e Netanyahu vale da più in tempo tendida per via della guerra. Il primo ministro israeliano è sgolato in Stati Uniti per far parte della sepoltura del senatore Lindsey Graham, che valeva sco sostenitore importante dell'Israele. Sventre il greve terra trembel da 7,1 nel Giappone, il numero di un frende si aumenta. Almeno 13 persone sono morte e passa 100 ulteriori sono venite splessate, quai ha cominciato la reggenza a Tokyo. L'epicenter del terratremble si è stato in l'insula Kyushu e nel sud-est del Giappone. I ha da grandi donne vide case e vie. E in più si è sballonato in centro di compra. Le due ovre atomare in l'insula funzionano intanto normalmente. In adetiene jeans problems a comunicare il gestionare. Nus in itel sport, balapè, per l'FC Thun e il semi della Champions League fins ventre la seconda ronda della qualificazione. Thun ha perso il geo di ritorno Nordeifer contro Dinamo Zagreb con 2-3 ventre prolungazione. L'en prim geo è fin pari in adin. Dic manava Thun con 2-0, sventre in carta cocna contro il Bernays e sedentant cartegials croats da volver la partita. Sventre la terrada, dice il giugador de Thun, Justin Roth.
2: Dann müssen wir so ein bisschen Regen in die Nase nehmen, auch mit dem weniger, immer ins Festchen reindrücken ein bisschen, und dass dann irgendwann das Goal kommt. Ja, aber dass wir zwei Goal fressen, das ist ein bisschen schade.
1: Per Thun continuiesch l'avventura europeica con quai en la terza ronda della qualificazione per la Europa League. In unsere Steingistel Balapè, la Federazione Internazionale de Balapè FIFA vuol transferir ils drets commercials als campionatis mondials in una interpresa privata e vender quels ad investiders privats. La fine mira sei d'augmentare ils deners de svilup de la FIFA ils proxims 4 ans sin passe 10 miliardes dollars. Sco proxim schwessen les unions commembers da lur consentiment. L'UEFA ha già reagito indignata, il balapena pertegna a Nagin, la FIFA ne ha becci il drecce da vendere el.
3: La meteo.
1: Oggi è il 10 della Lif, il ventermesì poi locale, ma è venire bletch. La temperatura massimale è tra 25 gradi in legge di nota, 31 gradi in sorselva e 34 gradi in la regione da Quira.
3: Quai è stata la novità del RTR. Ulteriori informazioni c'è in rtr.ch. Estate italiana con RTL.
4: E con il trio di viaggi all'Italia a Ilamprema, Gada arriva a Genova. Anels giù, quella impressione.
5: Cos'è sono arrivata? Viveva a Genova, ed era blera gli odi d'intorno, ed era ciot. E l'atmosfera, quella della sua piena energia, e si deve fare ciot.
4: Caul ed energetic. D'entorno la quintessenza di quel di Genova, oi, Stefan?
6: E sa c'hai? Tot va in Italia sul da manger?
4: Adio, spero che vous avez appetit de venir vinavant con nous. E je vous ai forse già vide via solverni vide via caffè. Tirnusa è prossima mesura nom estate italiana con nuove storie. E nous dain buongiorno oz a quel stress. Per vous, prontissima, Gabi de Gonde, bien dit.

0: Hier ist auch das Theater, die Ures per eine Mini-Lektion der Wachtel Stracks Linguistics Locals und Regionals dell'Italia.
1: Al Puls dell'Italia.
0: Yeah, codisch curasti, com'è che parli? Con quella abbiamo altre domande ai nostri redaktors da viadi tras l'Italia. Per il momento residiescen els aun a Genova, allaudatisch coi para in moda da di fec genuina e genovese. Nicolò Rajuna.
2: Chouchà e churbi non se peut, che significa letteralmente che aspirare e soffiare contemporaneamente è impossibile. E fare due cose a tempo è impossibile, quindi cercare di fare una cosa bene.
0: E beh, con quel maniau de buex agirà, declara Nicolò. Ella de prendere il temps per declarare quella moda de di durante quel prepara focaccias en focacceria a Genova. A quella espressione, quella drovins con surceceia se sez ed ella sa cines capacitats.
2: E solitamente quando uno esagera o cerca di fare cose che magari per lui sono difficili, e quindi per dire stai calmo, non esagerare, di solito è quello la situazione in cui si usa.
0: E ci sa forse se vuoi e vuoi trovare quella espressione in gada e mandantan bushi sempre da pronunciare quel shusha e surmi on se peut. Per sapere genovesi, trovi definitivamente è in tickle slang francese. Nianc asci sempre. De pli expressions italianas genoveses, tietois, adem flies bus naturalmente coordinas in rtr.ch. Ma co vai osa proprio con nostri compagni, la Fabia, il Stefano del Marcus, in curt moment se collegiainus con els live per la devozaga de Genova per c'è l'urviadi continuescia. A c'è che els prenden con els de Genova vinevons in l'urviadi coi udinus in curt moment a tocken de lainus el al pupo.

0: E da pur povezano se vidite la un biautra sco per esempio gelato al cioccolato. Ci sa forse dati oggi gelato al cioccolato è la nuova destinazione dei nostri italiani.
1: RTL con le orelles in vacanze.
0: Di El Sauden quasi sonte la popolazione italiana. Di dice il buongiorno Stefano. Hai preso il caffè?
2: Ma buongiorno, buongiorno cara Gabi. Sì, certo, senza caffè non va niente.
0: Esatto.
2: Proprio scelta Gabi, è nascita ora il primo anno in caffè, perché il motorino funziona, insomma, per vicino ci non va a nulla.
0: Ma logico, allora il caffè trovi in Svizzera come è l'Italia, non è?
2: Precisissimo, e qui è l'erfige buon.
0: È il buon del caffè. Io il spuntino ha detto che ti vedi il secondo in roda, leo, in quel momento. È il vero buon, se ti prendi gli espresso al ristretto o non ti prendi?
2: Io pil semplicemente al caffè. Io un po' al caffè, e al caffè in Italia ci fa scoprire l'espresso, ma proprio sciuri, proprio asoiati non è enorme.
0: Super.
2: E mi c'è tanto pigli al macchiato, vuol dire con un schlucchino latte, ma più in ciò al caffè, semplicemente l'espresso. Non.
0: Un goccetto di latte. Osa, Stefano, vous êtes arrivati circa 30 ore, essi a Genova, poi a ce ne mangiano due di sentirsi, racconta. Come vous sentiu quella vita genovese? Come vous ressentiu ora tutto quel che per tocca vostro lavoro? Con sempre nel congresso, esiste stau da venire a vostre storie?
2: Alzo Genova scoprimo es una città alza propri. A mai plagi, magnifica, se puoi dire. Ed esiste un po' in mix tra un po' tristezza e l'istessa bellezza. Ed esiste un po' dal tutto, ed è speciale e per via da quale plagia mai Genova, appunto per via di speciale in un es nulot quindes, sco magari altre città italiane, ci se conosce. Con la laurea esiste un po' in scia. Tu vas ed improvas semplicemente scelta. Fabia, per esempio, ha fatto storie, dicete un po' della società, storie, e te domandare la laut, come vai, con voce, su un vostro pisir, come c'è l'Italia, con un microfono, e là sono relativamente avversi, ci vengono i quinten, e dicono, hai, a noi vai, scelta, a noi, e sono proprio avversi i quinten, e volano il quinten, e però mai, io sono in giro con la camera, a fare un po' stutla culinarica, e là è forse un tacalin più difficile. Also, al tagliare si scia, scoprono magari, ci dicono, sì, vesci per via, non lo sai, vieni, se tu già là, e loro è X in cui là e dici, ma no, io dovrò al capo, e io senza il permesso del capo non vai, io non può filmare semplicemente in scia, e loro vengono un po' complicati, loro dicono, ma non te il telefonino, magari no, adesso non ce l'abbiamo tempo, e dicete, non è una scelta semplice. E però Marcus è stato in giro e lei aveva mai fatto una canzone romance tradurre in italiano e qua era loro proprio una scusi se dice magari ai necnacnos non gli siete semplici da chattare
0: Marcus ha quel pin handicap l'andì handicap ma in buon aus che il sabo italiano forse è un lau in tecchina barriera più alta terrel.
2: Ma sai, il discel non sa tagliare, non creerci non sa tagliare. Nanà, Marcus, adosta, appunto, alla tagliare con Mounzi e Pesi, non arriva il cionto.
0: La musica trova buon lungaggio, la musica è il lungaggio per se sez. Stefano, ci avete usato la fin finale, proprio per voi è un primo che ti siete a Genova, che voi prendete con voi, vinevon, sin via sviadi, el sacados, e l'Italia.
2: Ma in price simple der ciao tratta di mind cioè in Italia e questa sarà il pronuncio e ci dice semplicemente mi c'è tanto di improvare semplicemente domandare la layout essere aperto ir non gli essere quel tmucci dir ma puoi far non puoi far semplicemente domandare tu taicla io sono della Svizzera faccio questi qua potessi far con voi qua e là e là dici sono sincero hai tu puoi venire o no appunto quando funziona semplicemente quell'improvare dai va e fa.
0: Hast du l'impression che als Schweizer sein Bein wie hier Genova?
2: Io ho l'impression, per esempio, se sono magari in una trattoria e tavel con uno c'è il tagliaone, e loro barni non sono proprio tagliaone, non ha proprio quel scet tagliaone, quel scler, e loro domandano, ma tu di dove sei? Tu parli bene l'italiano. E loro dicono, ma anche tu lo parli bene. E loro sono rotto il glaci, ci danno il genuccio della Svizzera e dicono, ai, a un placere.
0: Fai simpatico, aber els hanno tre simpaticoni, lau, con els e l'Italia, con vus treis. Osa, co vai vina von? C'è sta proxima mainz il programma tra vus treis.
2: Also, ossa, al prim de tot bai vi forse mon segon caffè, c'è il motor vi impropi, propi chat, e loro in pac moment, c'è aine, ossa va in spesal a set, quarta va untles ot va no stren, direzion Bologna, e lasciano in gir ver cingiures, ant il tren, e magari uno c'è l'inscunter era ant il tren, c'è non può da indomander per tips, sco c'è non fate era qui a vers Genoa, e loro a Genoa c'è taini, c'è ci, ah, scusa, a Bologna c'è taini, c'è ci s'aspetta.
0: Exact. Natural. Ma anche noi divisione vus in bocca al lupo, c'è che ai sinz propri e in fact è che Bologna è buono ma in dels habitants, buono ma in la mesa dat da Genova. Que simplificesce lo forse in tic?
2: Hai, ma sasce ci viene la pro, Gabi?
0: Cioè?
2: La temperatura, si è città sulla metro, cremonia da 5 gradi più c'è, in quest'on, hai.
0: Vais, con, in ventaglio con vus.
2: Con sacadosi tutte, hai, mince tanto tempo.
0: Ok, lui in primo fa la siesta per cui di quella sera si sono visti in per le svaie da Bologna come si arriva a Sleu.
2: Qui è Genoa giri sonte qui è Gion Liaudes per mai Liaudes e vai al caffè.
0: Beh, quel stone è l'uvra e quel svan probabile l'uvra la demà un baul. Stefano, grazie al fec con quella tenuta che voi svai sosa da sempre mai nuggia da dia domanda gertegia quai con garanzia et als bolognesi dins als bolognesi.
2: Io non so.
0: Va a domanda, va a domanda. Non si bisogna vuse. Minci cas, ben viadi a Bologna, quella strunzi sur del tren. E già, Stefan, tremetenus in una cartolina. Ni tremeta in una cartolina e in Val Müstair. Ina.
2: Feci.
0: Del salito de Bologna da Vustrais. Ecco bien.
2: Feci.
0: Grazie, Vici.
2: Ce l'arriva proprio, non sai, ma non fai in qua.
0: Ben viadi, Vinevon. E ben successo. Grazie, Feci.
2: Grazie
0: Stefano.
2: Mille. Arrivederci. Ciao.
0: E c'è la storia che Bologna porta la finale a Niestrio che diventa mince di intec pitalian para quei amici. Udisca il radio sin online, i video e di storie tutto pronto per voi in rtr.ch. E quel con la cartolina, so vese vus fa. Il link va omesso per voi sin il status di Niest telefonin. Ma coraggio, figlio di mettere a voi in una biala cartolina.

0: Guten Tag. A dir ist alles sehr der Mäse, da alles Novitäts kun Urs Müller.
1: La Banca UBS ha fatto il secondo quartale dell'anno guadagno di 2,8 miliardi di dollari in plus del 7% compriato con la medesima periodo dell'anno passato, qua ha comunicato la Banca Gronda. Con questo risultato la UBS sorpassa le specie degli analisti. Seit der Fermterra Trembel der Dieren in Giappone il Dummer d'un Frende ist augmentat. Almein 30 Personen sind mortes e passe 100 ulteriore sein in ihres Blessades, quai a comunicat la Regenza. E aia da grons dons wie da chases e vies, in plis aia sbulna in Center da Compra. E per l'FC Thun il semi della Champions League fin zwenter la seconda runde della qualificazione. Thun ha perso il geo di ritorno Nordeifer contro Dinamo Zagreb con 2-3 zwenter prolungazione. L'imprim geo è fin pari in ed in. Per Thun vai os fin avant in l'Europa League.
0: An grazie all'Urs Müller, an Usmarain, cetre en oz, scha, le temperature svana daul.
2: La meteo.
0: Ja, eots, pulizule veliv, il centro miets di poi, local mein, vigni bletsch. La temperatura maximale è dentro 21 gradi, l'engia di nauta, sur selva 31 gradi, ed a quera muosa agli ergenviv, oz 34 gradi. Tantan quei botot, demand dati a un de plisulei, a da un pi altas temperaturas, num nada mein con 37 gradi. Leis da a vostra buon'ora in kick special, in a dosa adrenalin per vostre orelles, forza, ci sono con bons per comprare le legionges per un premio d'ost. Ah, lo stai con us, vini vina von con us, bien di.

0: i Rolling Stones, The Colors, musica italiana, causa in onde, sremonces, nostra estate italiana. Aberus mi dai un tema, per cui ella aveva anciat super, con 6 risposte corrette. E la seconda ronda, alle giusis. Abri a buttun giù per venire la terza. La Erika che vende se drun, stau fei simpatic con ella. A noi speriamo che se sgirani sul balcone prosperescien. A ja, ossa d'anton per mai nom. Ancora una nuova candidata, ni un nuovo candidato per noi, Duke della Damone. Ad oggi venus reveniu in Bianco Selsi da Genova, che lessel da a vus.
1: Nu magari è un impatto mucci, ma è da fare.
2: È da fare il pass, ma allora te lo vai.
3: Proprio.
0: Exact. Fa al pass, dann ist il scombo se scia del meglio. Oi, in sa e se diverti, no lo c'è, ben venuti giù in 30, se vuoi les da, il chi che resiste con noi, mo coraggio, fa bo mal, insomma ne liu, vuoi se mo godinia, bien di, no lo c'è, ben venuti giù in 30, per da con noi, il chi che resiste.

0: Gie parken ies bien tip de si de Genova a portau fortuna a nus, nus main inca a giuni plirs che va e vessen giu curaja. La fin finala saio da al buongiorno oz a Peter Czarner. De Schiers, bien di Peter.
1: Buongiorno Gabi.
0: Bien di. Tot in orden.
1: Tot in orden, sì.
0: Bica vos weiss, bica vos esses annunziaiter nus. Peter Czarner, insomma, beim Veni al Kikrisis, io vai a un insignetin de Schai. Ah, oh, na, qual c'è nusi pitart? Qual c'è nusi pitart? Peter Czarner, vos, weiss dic, vos sei es Kirchisi a Wölden?
1: Sì, precis.
0: A discuris con uns puter. Quoi, quoi?
1: Ja, es un sto, se meden, se tanz, scu, prüfscu, hai, scu magistre, se meden, Also, komm mal zu meinen, der diskuriert du das, weil sie ist Rumänisch, Ladin, er ein Apropi, der hier die Fakultät der Inklär, aber der Fakunschenche kommt mir Dorna, und dann waren es kommen zu diskurieren, Putere, und es geht nie Pass per Pass.
0: Und ich glaube, du noch mehr so Reyes? Discuris vos perfetti poter, aber io sto a domandare a nostra esperta che come la Natalia, la Natalia Weber, le sei poter discuter,
2: el discorre fitch bein, ma non vuole ne dire un gote con te magister sa medrin, ne sto li schon a fare attenzione.
0: Sto fa a un per Peter.
1: Hai ade abito a Schlarigna, ella è già da Schlarigna, no?
2: È son de Schlarigna, ben precise, son in de scuola superiore a sa meden.
0: Aber Natalia, bui de scola tirvus?
2: Na, c'è mal gordes, na.
0: Lu eres vus schon avem.
2: Pico facil.
0: Super. Peter Czarner.
2: Allora, es quei definitiv eins mia temp.
0: E lu devi on nianc nosa Natalia. Peter Czarner, minche casfe, bica vus esses conus.
3: Il Kikerisis. Presentata folk. Vossa potia del Vich in la Region.
0: Peter Czarner, stat a Schiers, ai pensionaus, magister. Peter Czarner, c'è figliais en via stems liber sco un pensionau?
1: Vien co elò in officina, lavur cund lain, vien faccio un po' sport, vien in uder, faccio pas lung, vien con schis alpins e... Hai.
0: Oh, con un schizzo alpino del pass lungo, sto spicciando in te, ha?
1: Dai, hai, questo è uno spicciare un po'.
0: Con un battese la calire, gradus, ni hai quei sciers buon tema?
1: Ma con il senso otter. E noi vanno il bagno giusto 100 metri per la cesa, vanno il bagno vert, con sciers, e se ne spogliere a nudere un po'.
0: In te, se bettere l'aua. Peter Czarner, pronto da se bettere con noi all'avventura?
1: Ja, im Prof.
0: Del Kikerisis, go deit, no se Natalia fa arbitra, a nus duas divisain.
2: C'era fortuna.
0: Precis.
1: Grazie.
0: I just venio introduciu novas reglas da orden el spazi public.
1: Na.
2: Vos?
0: Sharon a vos miardes el spazi public, sa veni castigiau con tocan duetschen schon gonte francs multa.
1: Si.
2: Gis?
0: Matiu, producesce un album Niefsi la Graina.
1: No.
2: Giusto?
0: L'imprima tradizionale renta dell'AHV viene pagata mezzo giusto e mezzo dezember.
1: No.
2: Giusto?
0: Il bidet Sunflower Linnert è un nuovo parfum di Chanel.
1: Sì.
0: Il bidet Sunflower Linnert fa attenzione in malzogne non visibili.
1: Sì.
2: Giusto?
0: Morte il plazzale alla obere gassa quera è dato in una demonstrazione.
1: Sì.
0: A quere dati in a show de fuchs artificiali con musica agli imprem duast.
1: No.
2: Just?
0: In a pizza boscaiola a si castognas.
1: Sì.
0: L'ombelico in a specialità da pasta verde.
1: Sì.
2: Na, un giuna pasta simple mangia il plate tagliem per l'umbli.
0: L'ombelico.
1: L'ombelico, oh yes.
0: Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai,
2: Trapples e di vostra Welt.
1: Il Nauschinel.
0: Buona idea che avete sotto voi, Peter Charles. Io vado di un po' uscire, un po' un'altra. C'è come vai, Natalia?
2: Ed è proprio 50-50. Se non ti rimane la domanda quante svanze fate, non svanze fate 10, che vuol dirci che 5 fosse e 2 5 corrette, 6 svessens drovo.
0: Oh, no, io vado di un po' con voi, vino von. L'infosia tra...
2: Also l'ombelico va in se scleria, ha? La pizza boscaiola nu no, sulles castagnes ma bain funs e salam e el basilicum. E l'ora vessens forse in cedia el bindé Sunflower Lenert, che non è un parfum de Chanel, fus però in se proprio un bel non per un parfum de Chanel. E che va in se de fer la proposta Chanel.
0: Forse ha un tirque plazal. Je vous venis a quera. Peter Czarner, mais in te quel barcao vel vasis e la obregas in plazal. Bia personas ein ides al parlament an al nas plein denton in a demo an ilu tutine bufac. Enche. Un tin sa mai che tot quas de quera la da el ciao en minche cas an il nas plein da i crei schon varge dus meins plazal a quei disturbe natural.
2: Disturbe i risintrobe in pelles butties precis.
0: Peter Czarner, io ves enorm budien dau cum vus. Nus mein o complete mein de vit. Sperel che vus ves tutine giu in tec schlonsch per quella de maun.
1: Spet per ciò mezz anno se va guardo in avanti.
0: No. Nu ad cum mia zonsch. Nus lein schon che vus anunzi ins bibaul, ne vi?
1: Tot in avanti.
0: E mince ca stau simpatic cum vus. Peter Czarner, vine von in Balezia di quella mesiamna, figlia in bidi.
1: Grazie, spesa mein.
0: Adia, stai bain.
3: Presentata a Folk, vostra potia dal Vic e la Regione.
0: Amici cas, per vus de ma una casa vale al madem tip quel che nias Stefanin ha dau a nus in via.
4: Nu magari esce un pat muts, ma è des de fare.
5: È des de fare il pass, ma allora te lo va.
0: A per de ma un vale precis la madem regla.

0: E qua è stato Chiara con la maschera. Vostet leis RTR e gli hai indis minutes avon las och. E tirnus vai vin avon con intic storie italiane. Con Italia oi el grigion. Ni forse sveisin se domanda cons grigions venien dall'Italia. Li cons grigions oin all'Italia. Nus vem proprau en mitje cas sin rtr.ch per vus quattro films, documentaris o de nies archiv dils contrasts. Quels fan la pon denter al grigion all'Italia. Ad io creu che per nostra serie de stat è stata italiana in grandiosa idea. Nus vem sempiau per vus films online. A cun se participa a nostra pincia concorrenza, se vais vus e leger tienin de quels films che vegn mus aus als nov duest e la televisiun. O als pastiziers, zücher, aventura ed increscentum, quei in film che nos eum produziu al 2004. Perciai ein gestels grigiuns davantai als pien conoscenz pastiziers dall'Europa. Nus vain eu diu Fabia, ai e ida, als verstiz dels klein gutis. Ne ve? Lu vain us per vus, Varda che bella luna, in film verstiz alla musica popolare regionale italiana che cerca las melodias veglias. E quai film ai per vus a disposizion. A lu, dalla mar al glacè. In film fec uman de personas che viven dentro nus che venivano da totalmente in altro mondo. In film che venivano fatti al 2007, Neuca E, Franco e Mario, dicono che chiamava tras l'urtiao quels in vini, sco giovanotri in Svizzera.
1: E poi io lanciato, vai dici a te, quei due mesi per me stavo in inferno, mince noce il giorno, lavoravo, mangiavo la sera, ma la legge braggevo. Dici, casco, cioè, era per me.
2: E io, per dire la verità, per due o tre settimane, voglio buffare giù la scofra. Io faccio un momento, Franco torna da voi. Io.
0: Exact. Franco e Mario ragionan, avrebbe altre persone ragionan. Fidiai in clicks in rtr.ch, l'ovasis vous è la concorrenza de films, a vous e legis cianin. Che va la fin finale als 9-2 sternus sull'emitur contrasts tenor vies gust e plagé se participai e marai vies film en tutta ruasai vladat. Ves gust, chavus, se participai.

0: Las novitats ter RTR.
1: La banca UBS fa un guadagno de 2,8 miliardi di dollari dall'avril fino al cercle dur, ma sorpassa con qualche clerma in le specie degli esperti. L'FC Thunmann canta la Champions League a modo drammatica, quale sua entrinaterata de 2-3 sua entreprolongazione contro Zagreb. E l'aura ha dato indietro a Cialires con 34 gradi a Quera e 25 gradi a San Murezzen. Io le soci, mio nome è Müller, Bienji. La banca UBS ha fatto il secondo quartale dell'anno in guadagno di 2,8 miliardi di dollari, in plus del 17% compagliato con la medesima periodo dell'anno passato, quando ha cominciato la banca Gronda. Con questo risultato l'UBS sorpassa le specie degli analisti. Implido è l'integrazione della concorrente Credit Suisse essere terminata alla fine dell'anno. Oltre a qua vuole l'UBS comprare una vostra azione per 1 miliardo di dollari ai nome viene avanti. Chi che fa un diploma d'osteopatia in Germania, na finus bic, può di lasciare riconoscere quel senza autor e con quai erbic praticare in Svizzera. Il Tribunale Administrativo Federale ha us aboli questa refusa pauschala. Un diploma tudestzai a tutina per grande parte equivalente ad un diploma svizzer, ha constatato il Tribunale. Tentant tette differenze strante rauter ter la domanda schina persona due venir trattata a moda osteopatica u schelle due irter il medi. Sco proxim stoppia la cruz cotschna svizzere definir les mesires necessarias. Quelle in nada mein responsabla per riconoscer diploms esters. In us mit einer guerra nel proximo oriente il stadio inizia l'Arabia Saudita anna tacia mires en l'Iraq. Les attacchas od all'aria seien zedrizzades contra gruppes militantes, a comunicia l'armada americana. L'Iran aia numnada main instruì questes gruppes d'attacciar bases militares americanas en la region. Tenor il ministeri de defensiun Riyad s'attracti d'in reaktion sin attacchas con drones nad l'Iraq sin implants dieli en l'Arabia Saudita. Empli all'armada americana, tenor accines indicazions, ci fa rachettes iranaises che hanno provato a tacciare truppes americanes in la region. L'Iran, na finus, bec prendi posizione in causa. Per la prima giada dopo il commenzamento della guerra in l'Iran al presidente americano Donald Trump beneventa il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in la cia salva a Washington. Il discorso è durato un'ora e mezza e sai sta positivo e produttivo, quai ha detto la pedadre del presidente americano tentant senza nominare da pli dettagli stavarti il contegno. La relazione tra Trump e Netanyahu valus vale de pin temsco tendida per via della guerra. Svendel Gref terra tremble da 7,1 nel Giappone e il numero d'un frende s'augmenta. Almain 13 persone sein mortes e passa 100 ulteriore sein venides blessades, quae ha cominciato la regenza. L'epicentro del terra tremble sei stas in l'insula Kyushu e nel sud-west al Giappone. Ja è da grons dons vi da chase se vies. E in plis sei a sbaluna in centro da compra. Las duas overs atomares in l'insula funzionation dentan senza problems, a comunica il gestionari. Nus mit einem Sport, Balapé, per gli FC Thun il semi della Champions League fins, venter la seconda runde della qualificazione. Thun ha perso il geo direttore Nordeifer contro Dinamo Zagreb, con 2-3, venter prolungazione. L'emprim geo è a fin pari in Adin. Dich manava Thun con 2-0, venter in a carta cocna contro il Sbernais esidentante Gartigials Croaz de volver la partita. Venter la terrada, dich il giugador de Thun, Justin Roth.
2: Dann müssen wir so ein bisschen Regen der Nase nehmen, auch mit dem mal weniger, immer uns zu fest reindrücken und dass dann irgendwann das Goal kommt. Ja, aber dass wir zwei Goal fressen, das ist ein bisschen schade.
1: Per Thun continuesce l'avventura europea con quai in la terza Runde della Qualifikation per la Europa League. In unsere Steintrill Balapé, la Federation Internationale de Balapé FIFA, vuol transferire els drets commerciali als campionatis mondiali in una entreprese privata e vendere quelli ad investitori privati. La fine mira sei documentare il denaro di sviluppo della FIFA nei prossimi 4 anni sin passa 10 miliardi di dollari. Sco prossimi schwessen le unioni come membri da loro consentimento. L'UEFA ha già reagito indignata e il balapè non appartiene a Nagin. La FIFA non ha più il diritto da vendere quel.
0: La meteo.
1: Potse si detto le lief, il sventer mesi poi localmen ervenir blech. La temperatura maximale è 30-25 gradi in lenge di nota, 31 gradi in surselva e 34 gradi in la region da Quira.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
3: E lu fossi ures prin caffè?
4: Sì, certo, senza caffè non va niente.
3: A co fossi con una porzione musica italiana?
5: La musica italiana hai vetta, also con solo le canzoni del più baul.
3: E per vos, ben usual, omis duas causas. Dies duas de quellas dati cautirnus e la prossima mesura el rom de nossa jamna italiana, nossas jamnas italianas, causin ondes romances, pica vos vestentau en el radio, ias un Gabi di Gonda. Bien di!
0: RTR, dalla damau alla saira.

0: Muss das leise RTR gestau. Dermot Kennedy kun Kiss Me.
1: RTR. Mir Chanson preferida.
0: Edelraum della nostra serie Estate Italiana. Vai nus. Moderatures e moderatures. A stiau tredi a vus. C'è canzons che nus guitain sco. Hits italians. A dir venus giù indils favorit de Livio Foffa. In a vera himna solidarica per les Abruzzes, el sons de Tiara Triembel. O c'è la Georgina Yankee in roda. Ci ves dic che ella erisco giufna adolescente. Gran fan della rock lady italiana.
2: Io sai che si fosse oggi. Non potevo bospicare finalmente venire alla scuola. Mia amica arriva con una platta di vinil e gli qualche studenza trevia den. Se il cover in una giuffna con cavelli scurti, frisura un po' spalata, camera frontale e seriosa e la camera e ciò che è diretta nos aids. Gianna Nannini, sia Platta, Maschi e altri, era lui, io 1987, son seu un prim album Best Of, con us, venc cuviert ella. Schau Isala, guila di Giraplattas con America, cad il reminente de fa absolut nuot cu la terra, stat per libertat, desideris, siamis. Ad alezza gattuc pullit sil viv, nies se sentì giovanil a salvadi.

0: Giannanannini con America, in a himna, in a vera himna, per la libertà, el vast send il plaid. A chica ha visto il film delle Giannanannini sa che in America vai per pure amor, per libertà, per orientazione sexuale. E è semplicemente un film che io sai mo consiglia ad osso quals dis da calire cao. Scola Ghina di, un film per tre giudenni. Buona musica per tre giudenni, un film per tre giudenni con un gelato al cioccolato. Georgina Yankee con suo hit favorito della musica italiana America da Giannanannini.
1: Mia canzone preferita.

0: Qua che va sta la Taylor Swift con in omaggio ad Elizabeth Taylor RTR las och aveng. Io les insomma bo pretender che RTR sei bo al radio de mio cor, quei ei absolut al radio de mio cor, ad vor de vos quel studio al 100%, denton ia ed au autres temps, quei ove vel tredis qui tordis, luta lavio bia radio fiera zwensk. So weis on, Schawinski. Allau, wevi in ure so entre mietz divinio chimava Italo hits and si ed and you. Mio bat maniava. Als italiano sconta na dinamo da amore, amore, amore. Del tot feliu, veva al bat e babo.
1: RTL, quai il sempervert dal di.
0: Exacte, nus vignintirin sempervert da dina classe. Singulara. Sia carriera, ha inciso con chitarrista alla band di suo fragron, qual era Ocions Pivilskel. E aveva 15 anni. 10 anni più tardi, nel 1977, è venuto con suo primo gran hit, scritto con un amico Giancarlo Bignazzi. Nascius è lui un hit che bia. Fecce bia musicisti italiani, che sono sette bugiani scritti e componiti per quello che quella ha portato fecce bia danese. Ma oha! Tozzi è stato bispert. Adele è venuto con Ti amo. Ti amo in una ballada che descrive a modo fragile l'amore che non risente per due donne. Da dina vart la donna che aspetta el a casa con completa fidevole dat e dall'altra vart la tentazione, l'amoranza, la amante. Ti amo è buono in una semplice declarazione d'amore, ma ben in monologo drammatico, passionale, proprio da di non fragile che confessa se sbaglio a sua flebletia a roga per perdon per quella donna che l'ha veramente carazzato su tutto. Quella se vai giusta, perché chi va in quella?

0: Damjano David ku Next Summer, a nus essen til as proximas novitats gli staula zotje mesa ad el Jurs Müller in Santiaus.
1: La banca UBS ha fatto il secondo quartale dell'anno in guadagno di 2,8 miliardi di dollari, in plus del 17%, compriato con la medesima periodo dell'anno passato, che ha cominciato la banca gronda. Con questo risultato l'UBS surpassa le specie degli analisti. Sendo il fermo tra tremble di ieri in Giappone e il dombo di un freddo si aumenta, almeno 13 persone sono morte e passa 100 ulteriori sono venute splessate, che ha cominciato la reggenza. Ja da grons dons wieder chase se vies en plis sei a sballona in center da compra. I per l'FC Tunnel siemi della Champions League fin zwenter la seconda runde della qualificazion. Tuna pers il geo de ritorno ordaifer contro Dinamo Zagreb con 2-3 zwenter prolungazion. L'en prim geo ia fin pari in adin. Per Tun vai os fin avant en la Europa League.
0: Un grazie al fec Urs Müller, Laura.
2: La meteo.
0: Oz, aisi, specie se nus in di fec sulle jivel, so entro miez di sai da, ciao a lauz, cons urezis ni uradis, fec local. La temperatura maximale aida entro 21 grazie e l'engia di naulta. Trentin en Surselva, a Quera e la capitale grigiuna, muos il termometer 34 grazie. Ai vavine von, con buon aura, biasulei, ciel blau e caliras, da mauna Quera 37 grazie. Steuze ne vel umbriva, bui a wunda, am reide di bein
2: LTR. Unique.

En 20 minuten Eisi les Nov. Vous essen sie schon stei in quella Situation. Al tren al fullen aus, a final meinen Fleiß vous in Platz de Cäsar. Mo, sin quei Platz de Cäsar? El saccados de la persona che Cäsar de spera sa dorma, stein a bein. In strujo gege de fa venir na una vone, la domanda sin sa stia Cäsar. En Olanda, in Holland, acqua iusa fin. Sacados, tasches, valiges, sauden, udium plaun, sot il setz, ni si le genoglie, ni el deposit de valiges. Fait simple, perché ne vende immediata scamon de la via fier nazionale della Olanda da occupa Platz de Cäsar, a quei senza exceptions. Independent, de conplein, ni convits che il tren, al setz, ston esser libers, pels de punts delle persone. Che quella regla è necessaria an las non dumbreibles aggressions vers persone kan domandau de stia Cäsar al motiv. De quella regla che dat adina puspoi aggressions dentro viaggiatours, a viaggiatures per posta de quel platz. El moment dati a un cost negines multes de denes en Olanda, motir comportament aggressiv a de plazau zwessi esser che la via fir olandesa è pronta da introduzi novas e ampi severes regles. La fine mira è quella de crea una nova normalità els trens in Olanda, de pli acceptanza, de pli toleranza vers mincina mincina che ha pagau al bigliet. Se cento se la domanda fosco buen cas per nus, nus essen la fin finale not meglers, tirnus. E la retica sbeglia quei minchia di che il sitz è occupato con una tastia.

Al Robbie Williams con Angels. Die vous est probable, et ce veste d'être que vous êtes stai un en vacances, et d'être y a tourit, cloten pour prendre via sgola. L'use courda aussi à vous à la place de Vion, que y a novs scanners de sigirtat. N'avez? Per la controlla de nostre stasche, nostre cadeau, non che non sven, de deponer tot, perfino nostre giacas accentes. Basta, quel scanner dan costau 34 milions. Exact. Quels novs CT scanners. In sves de tertia che quella è la absoluta perfezion, aisi denton bo. Bia famiglias ein sibilentada si. Per exempel in a moma che aveva metz en ine bottiglia de termos aua per fa al guater durante il sgol de sia popette de Joch Mainz. Per quel che l'aveva è la termos, è la bottiglia de termos l'aua ad al CT scanner a bo lubiu, a bo rinconosciu quel contegn aua bullienta a la moma de quella popette de Joch Mainz tuscia a navos l'aua calda, svida o l'aua calda a di el sgol senza quell'aua calda per fa in guater da sia poppa. Die, cau ai naturalmein schon in tic, procurau per ciao scotchans, per quel che quella popetta s'un po' de tot quai nuot ed in bottiglia de termos, stues è in CT scanner. Se ve rinconoscer a cunzon, se la a en, aua bulliente per in baby.

Gioia Marlene con Fire, Tune of Onless, Nov Eisi e DJ Ozils 29 de Fanadur. A DJ forse è una casualità che io questa estate per noi è stata italiana. Oz, vengo a una persona che ha una scelta qui di e che è stata fic dispitaivla con son pels italianas. Benito Mussolini, dictatur del stat italian, fundatur del nazionalism dels fascists, el è nasciuto Orzavon 543 ons. Tragic, el amanau l'Italia, el la secondo iara mondiala, a morts ai el, oz, na, bo oz, ez lucioncio in ciaguala, morts ai el a lion 1941, cul era sila figlia con sia amanta en una uniforme de tudestis a Como per scappare in Svizzera. Tragica storia quella da Benito Mussolini a tutina Mussolini ha scritto grande storia per l'Italia, magari buodina ex non per l'Italians. Tanton si taus giù a Selvinius dils Partisans ad al pi tragic vi la quell'antira storia quei tieu. Als Partisans an pendiu si el cul ciao an giu tir ina benzinaia codins in post de fa benzin pendiu si el e sia amanta cul ciao an giu ad ascia ais istau definitiv la fin da Mussolini, la fin da ina era terribla per l'entir stadi italian. Quai ai mo per quel che Mussolini ves oz anniversario ves io mai requintau quella historia macabra, aber in 30 minutes date schon las nova ludati las proximas novitats. Anno sta in quel momento con Tiziano Ferro.

0: Las novitats ter RTR.
1: La Banca UBS surpassa de nova main la specie dels experts e compra nevos ang de pli acces. Il Senat american ha da ses consentiment, Jay Clayton devente nov direttur del Servizio Secrets. Qua in dus las temas, alza las nov al microfon Urs Müller. Bienvenue. La Banca UBS ha fatto il secondo quartale dell'on in guadagno di 2,8 miliardi di dollari, in plus del 17% comprato con la medesima periodo dell'anno passato, che ha comunicato la banca gronda. Con questo risultato l'UBS surpassa la specie degli analisti. Implito è l'integrazione della concorrente Credit Suisse essere terminata alla fine dell'anno. Oltre a questo vuole l'UBS comprare nuove azioni per 1 miliardo di dollari il prossimo mese, a un nome vinavante. Ci sono in guadagni sui livelli di record a realizzare la Deutsche Bank il secondo quartale dell'anno. Grazie sia a banca di investment AL sorprendente a Main, aumenta il guadagno per 10% sin 1,6 miliardi di euro e riuscire a fare mo' in zicta Main guadagno che l'on da record 2007, che ha comunicato la banca tudestia. La seconda mesedata dell'on veglia la imponder ulteriors 500 milioni di euro per comprare nevos acnes acties. In Stati Uniti diventa Jay Clayton nuovo direttore del Servizio Secrets Nazionals. Il Senato conferma la nominazione del procuratore pubblico di New York. Il presidente americano proponia per questo posto. Sventri in audizione nel Senato, gli democrati critica che Clayton ha dina può spesso negare che Joe Biden ha guadagnato l'elezione presidenziale del 2020 contro Donald Trump. Jay Clayton suonda a Tulsi Gabbard, che ha dimissionato la primavera per motivi familiari. Or davanti avevano media riportato che detti e differenze d'opinione tra Trump e il presidente in connex con la guerra contro l'Iran. Ed anche le novità del sport, il spadist svizzero ha mancato in ulteriore medaglia al campionato mondiale a Hong Kong. In la concorrenza del team hanno perso il quart final contro l'Ucraina con 37-39. Il campione mondiale Lucas Malcotti ha sciudar forfè per via di una blessura dal pè.
2: La meteo.
1: Oggi si detto sulle lieve, il svento mesi poi lo calma in venire blecci. La temperatura massimale è tra 25 gradi in legge di nota, 31 gradi in sorselva e fin 34 gradi in la regione da Quira.
2: Quai è stata la novità del RTR. Ulteriori informazioni c'è in rtr.ch.
3: Yeah, ci sono regals, ci sono sorprese, per ci sono cantau in una canzone, a forse ci sono grillau in una buona legionia. E ci è buon prem d'ost. Ci sono anniversari, noi siamo venuti con voi, o delle smarveglie, in curt momento con noi regalai la nostra graziosa scadiola di RTR. Mio nome è Gabi De Gonda, flot che voi stai, veniamo con noi.
4: Mes radio, mia lingua.

0: Agitare Coca-Cola. Pipu jen bo Coca-Cola jetzt fa in Purchem. Quick fa bo in Purchem a in a buna ova maltina survide en in a grandiosa schediola de RTR. Al telefon va io la Marliska Jochen de Rujain ca sa regala oz quella graziosa schediola de RTR. Bien di Marlis.
1: Bien di Gabi.
0: A ci levas gratula oz.
1: Also, nous gratulons, tate gratulation à Nando Buchli, il a fait 11, avant de venir en scola, et il a fait plaisir de venir en scola. A si lui, il a fait la scadiola, que ça va être sur là, il a demandé une bonne qui en scola.
0: Est-ce que le motivau s'allègre proprio in quella nuova chat, nuova fase de sa vita?
1: Il dio un tipo che le vuoi che di la massa.
0: Also, du hast du gleich die Kaune, wie?
1: Ja, du gleich die.
0: Also, du hast schon eine neue Phase der Vita per Nando Buchli. Che fa el Bugen in seinem Temps lieber?
1: Il va, il viene di datat in Noel, ne vede fa fine, qua fa il Bugen. Allora, se io fa il Bugen, sono da arrivo. Mm-hmm. Fa sport, si è quel fall. Con velo, valle. Adina, si c'è.
0: Adina, essere in movimento. Nando, ozia, tons. Va, ma è una fine visita, una fersomi?
1: È un pilonge.
0: È un pilonge?
1: È un giltassino.
0: Tocca giù là, ma è una fa visita.
1: Non è mai no, io sto giorno terrestre in camping.
0: No, bravo! Quel verità, quel verità, se tata scavano, tocca giù il tessin per fare fiasco col Beati.
1: Allora, qua è a tata, se decidio che non si monde.
0: A rigion al tata. Sco quasi a dire, supponiamo.
1: E fa caldo di, ma il caldo vuole.
0: In textilia là, in textile umbriva, che vien schon bien.
1: Vien schon, gege.
0: Al Nando, oggi del godessio anniversario, el tessin, tata venien, mai con cui tau, mai con attenzione, a godi que balezzi a dire insieme.
1: Gege, merci a te.
0: Assin che Nando torna dalle vacanze, e la schediola forse schon in scaffa de brevs.
1: Okay,
0: grazie a Fetch Marliska Jochen.
1: Grazie, Gabi.
0: In bidi, stai bene, ciao.
1: Ciao, ciao.
2: La Cupina. Presentato il bogno in giardino a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno in giardino.ch.

0: Ecco qua, Staula. Helene Fischer con heute Nacht. Na Helene, heute Morgen, aqua in om. Questa mattina a nus va in Sorvigniu. El studio La Moderatura che continuesce a sorprenos de mai al Zepter, cau. Natalia Weber, buongiorno.
1: Ma buongiorno.
0: Come stai?
1: Bene, grazie.
0: Ti piace l'estate italiana?
1: Sì, molto.
0: Non mi dire.
1: Ah, ma c'è otto questa musica, allora qui si è pronte per ir per un'ignus al limone. Il Pacific d'ora, ok, per i nicknames è forse un po' in meme boot, ma un espresso non fiso se ne erna mil.
0: Perché me ne esche vai mesco io a resa uol te piccietem portà in Italia. Ti hai asti io, sento io emission?
1: Ma noi già insettiremo anche ciò in viedim, noi cerciamo ser ozzer ciò una citet italiana, ed è una fitch bella citet, che posso impromettere e crei quals ci deren già una volta lo, quals di gener e venga in una volta.
0: Oh, mm-hmm. Sasti che io sono una in miserabile visitatore dell'Italia.
1: Proprio?
0: Proprio! Ma che ti la mai in Spagna?
1: No, Gabi, allora prossima volta c'è vacanza.
0: Io sai, a Roma sono già stata.
1: C'è il classico.
0: E per le peste le inche
1: del e non era in c'è mia Roma.
0: Vain, Milan, Venezia, mm-hmm. Roma, aber io un massa scibo in una gara.
1: Allora, Lecce, Puglia. A Puglia è bellezza, proprio, questo già va a visto.
0: Aber se non io vado a nostra italiana in Sbu?
1: No.
0: E tu sai che le nostre viaggi da Genova a Bologna?
1: A Bologna.
0: Exact. E sai che le arrivano a Bologna?
1: Curci sarò chalurs, ma è crai oggi è da buon'ora fins aere ciò in Italia.
0: Exact.
1: E questo è giusto, sì.
0: È in conscienza, da quello c'è un grazie piccolo, vieni ad essere a Bologna, a Brels Fanquai. A c'è venuto a un, già c'è che ho levato un dì, quei balletti regali che in Scudogna.
1: Mhm. Qual fa proprio il gusto di dirlo in Italia?
0: Ne vi? Mm-hmm. Aber proprio in bi regal.
1: Also si svolgono a cucinare proprio ben tagliem, loro si rende qui a partecipare a nos giù speziale del Cicciose.
0: Exact. Mm-hmm. Figliai qua oggi in quarta volta di con nostra first lady italiana, nostra Natalia, con ella. Vois vus, si dir è la dreccia di alla de fortuna per fa al Duke de Causas. Io dice la dia.
1: Oh, questo
0: surdono se ti quel
1: caffè. Il caffè?
0: Io sto fa ordine per te. A nus nus din lu de maun marvel de la sis push pa se legal de push per sti fa compagnia a vus. A proz vi jo vus. Una bellissima giornata. Mi un nom Gabi de Gonda.

0: Le Désiré con Life, es ist allora gisch les 9:30. E du sei cominci la prossima onda de cellur, u scuccia ei la nom Luanda de Bellezza. Passa 30 grosse cuire oz, ci svolni insomma de più. Con un ventaglio e due liers de solai, es arriva ben tres quest mercoledì, forse is de cercere una plazzina in Sumbriva, ed invece dell'espresso d'acqua semplicemente un affogato, e allora stein se bein. Per voi il microfono, Natalia Weber, je vous un buon dì.
1: Con buona musica, tras la stat.
0: E naturalmente, fanno un po' l'atmosfera della città, con Donna Summer e Bad Girls.

Mainche da gigantum. Nos essens in cerce da cittets tipicas dall'Italia. Oschè funziona nos cecciose speziell dalla stet. El gio es in se precisa li stes. Ei es d'un trais cevazins e vos stais a vair cecenus cercians actuel manch appunto ad una cittet tagliema. Da guadagnir, doque un bon per fer comissions plus un paquet plein buntet tagliemas. Nos giovains in 6 minuti e mezzo. Forse ci fosse in da dir schalt tres Google Maps guardir che cittets ci do insomma tu ad in Italia e l'ora grattaggia quest girischem erots. In 4 minuti vangens das dish. Buon

0: Con musica italiana, James Suas er in Italia, in cerca di una città, e del resto Zucchero vive in Toscana. Ci so, se la città di Doz is er in Toscana.
1: C'è ciao, dove siamo?
2: Presentata Nicchi Scuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nickis-wohnwelt.ch.
0: Maximal meinst 30 Personen haben auch die Chance de guadagnir. La città cercida, descriveins nus usci.
3: In questa città è nasci in scienza e in conoscente. In questo leo si tratta in attrazione e in conoscente in l'intero mondo. Il è in città con un'università storica.
0: Un'università storica e in scienza ciò conoscente è nasci lo. C'è potesco essere in nuova essensnus. Non lo c'è, 20-25-30, con gente dentro il telefono e provi di guadagnare un bellissimo pacchetto con prodotti italiani e di un buon defer comisciunt. Non lo c'è, 20-25-30, noi proviamo con la prima proposta oggi. Erte Natalia, buongiorno, c'è il telefono?
4: Hi, qui è Ruth Lembert da voi. Hi.
0: Duane Ruth.
4: Hi.
0: Una mia dall'Italia?
4: Hi, in mia di Italia. Hi.
0: Buonissimo. Ruth Lem, c'è l'Ucercenza, c'è Zitit?
4: Esque Pisa.
0: Allora, vai in genere la tour di Pisa, ha? Ci sa focus c'è vaccins, l'università. Conosce la questa università?
4: No, non sono mai sto, ma a Pisa è un stoso una volta.
0: Sì. L'Università di Pisa è del 1343, also giurisce storica e del Sienz Cio ci fusco, ho un'idea?
4: No.
0: Non idea, e posso dire della Galileo Galilei è nascita a Pisa e con cui è Pisa assolutamente corretta.
4: Giustaflo.
0: Dona Ruth, se ci sono un po' di un pacchetto italiano, per ce la poi ci dare un po' di più Italia e terza accesa.
4: Italia.
0: Accordi le gratulazioni.
4: Sì, grazie, Fitch, allora belli.
0: Gli stessi meinci, grazie, Fitch, addio.
4: Arrivai, grazie.
1: C'è ciao, dove siamo?
2: Presentata Nicchi Scuola, la facente per mobilias e decorazioni. Nickis-wohnwelt.ch.
0: Usce simpel poque esser, demem gens in cerca d'una nova città.

James Bay, Hold Back the River. In 7 minutes is les 10. E c'è les 10 in occupanza del ciò con lui e le duc. E dotz loro con la domanda, c'è canzun che els vessen in sé guggente? Scritz vessa. Rispostas les 10 d'un quart co ter RTR.

0: Les novitats de RTR.
1: 5 anys de promen 3 miliards de dòlars, la banca UB surpassa de nou main les specie dels experts e compren a vos an de pli acties. E sin les ciclades furiesci un gran incendi de Guaut, les autoritats greques ston evacuar plir svits. Qua in dus les temes o ce les dies. Al microfon Urs Müller. Bienvenue. La banca UBS ha fatto il secondo quartale dell'anno in guadagno di 2,8 miliardi di dollari, in plus del 17% compriato con la medesima periodo dell'anno passato, che ha cominciato la banca gronda. Con questo risultato l'UBS sorpassa le specie degli analisti. In più l'integrazione della concorrente Credit Suisse essere terminata alla fine dell'anno. Oltre a quai vuole UBS comprare una vostra azione per 1 miliardo di dollari il prossimo mese, ai nom Vinavant. Schizun in guadagno in livello di record a realizzare la Deutsche Bank il secondo quartale dell'anno. Grazie sia a banca di investment a ella sorprendente main aumenta il guadagno per 10%, sin 1,6 miliardi di euro. Ed uscire facciamo in zig da main guadagno che l'anno di record 2007. Quai ha comunicato la banca tudestia. La seconda mesedat dell'on veglia ella imponder ulteriurs 500 milions euros per comprar ane vos acines acties. Sin l'insle greca paros ein incendi de guaut ort controlla, plir svits an nits evacuats per motivs de sigirezza, quai an comunicia las autoritats grecas. Elles an recomendal agli eut de fugir alles rives. Per via della grande cialire il ferm vente de ras il fieu fitch welt. Ils pompier seind dalles insles vigilantes per agit. In pliris parts della Grecia regia actualmen in gran privel d'incendis de guaut. Ed anche in novità del sport, il spadist Schweizer san mancanta in ulteriore medaglia al campionato mondiale a Hong Kong. In la concorrenza da team, nels perse il quartfinale contro l'Ucraina e quai con 37-39. Il campione mondiale della Svizzera, Lucas Malcotti, ha sciodar forfe per via di una blessura dal pe.
2: La meteo.
1: Oggi si dice sulla Lief, il svento mesdì poi locale nervi nir blech. La temperatura massimale è tra 25 gradi in legno di nota, 31 gradi in sorselva e 34 gradi in la regione da Quira. Da maun dati l'ora bler sull'egli di vignan pliciaut, a Quire dati da maun intorno 37 gradi.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
3: RTR. Mesdi. Mes Radio.
4: La fin d'efne passata è l'oile di Gensela Schottrembrler, la Lumnizia, qui stefne unsere quintini de lor musica, lor inspirazions e lor chansons prediletes. Oz con la domanda del mercoledì, c'è chanson vesses vus cugen scritz vesse? La risposta da qui in pochi minuti. Al microfono per voi, Natalia Weber. Buon dì. Ens giunge però in un da lunge da venta, Stedis Unies con Bruce Springsteen, Born in the USA.

Leo Simple Mangini, Cina Orma, questo è musica tagliema, Laura Pausini, i baci che si rubano. La Scheissus era un po' in crescere per il Semperverz. E schon, impostito per quel tagliem, scorgevans un'intera ora tadlo musica tagliema. E per tu quels, ci lasciano appunto era in crescere per musica tagliema, per quels is de mem un grandius di. Schavai stemte per le radio. De mem, dopo che terrerti erne in petto, tutte di musica italiana. Nabe un'ora, ma ben un'intera. E mi allegro enorme su questo di e speresh. Vus er.

0: Cat Stevens con Morning Has Broken. It is les 10 e mezz.
1: Il Challenge.
2: Presentato il Geo a Liber das Kraftwerk. Dal 6 fino al 23 d'agosto in Valchons. Cuminanzacultural.ch.
0: Museums ne stemper forza esser qualcosa be per crescies. E qui muose il Museum Quart Lige Grigia a Trun oz con un 7 mezz di per i fans. I fans vengen nostres al museum.

0: Pacific Trisle steht con RTR. In der Guarda Wingle steht der Feste Gede, Feste der steht Süle Plazette a partir de quista sera fin e con els duas de Wurst. I della partita sono loro formazione scu ils Francis de Chlin, Cuslier Federel, Martin Fischer, u Erle Rümligeng e centadure e pianiste Cinzia de Schuol. Ella es presenta loro però questa volta in Nabi Soletta, ma ben con duas concentaduras, Jana e Mona.
1: No presenta in tutte le canzoni originali di mai che hanno scritto durante l'ultimo anno e sono le prove per nuove canzoni che hanno scritto per giusto l'ultimo mai e noi siamo in un trio di chant, una è già classica Luzern e la seconda è in una punk band io Turich e preciso, e le chant come insieme e hanno fatto un programma di tre voci e hai c'entra in romanzo se in glaise c'entra un pop, jazz e con influenza classica, preciso.
0: Dimena, è la combination musica classica con pop e jazz e la lingua rumenche e la natura dell'ingedina. Al concert es presenta loro Cinzia Trentrotter er nova produzione cionom per tai. E qui è un viedi musical tris la musco c'è dia.
1: Also, Partei ist nicht geschrieben, weil man für alle Personen, die es in Viadi Musicale appunto, die schreiben alle Facetten, die nicht storgen. Also, der Prüm, es war Belarse, der Mund, ist Dalman in Sembel, und Dalman ist für Chapirsko, Judarnia, den Schünschel, Dobro, die Stalsch, oder Dussufan, die Dalman mit ihrer Schkoline, oder so. Und da war als Chattaras als Wesse, kun bei wir mal in Café in Sembel, kun x eine Person oder eine Kollege zu sagen. Und nur war ja fin pro Run.

0: E son in fenun del Teddy Swims con nova musica e per tocca ci son grands fans de del prossimo marzo ir in Svizzera a Turic.
1: RTR Impuls.
0: Plamet fisse da fer plans per gentir e ci docu in se melder cu la ceda fütta liema. In cas, ce nu sa vaise un atto ce cuginer, tenor me, taliem, bo ad una. Bibi va plan, vezza quen po in uter.
2: Il pü conscheint traz in quist mond es pizza. E natural mainsch colia minci in l'Italia cun parmigiano, risotto, spaghetti vongole. Carbonara, pasta al pesto, pescata del giorno e asciughe marinate, tunen piuttosto coi novre melodiose de Rossini e nadavo alsco rösti mit spigalai. Se avvertisci qua o là d'incun, c'è vin in Italia, guardavo pro ant in öls infinit lujains ci rifletten cappuccino, gelato e vino rosso. Sunt tales reactions emozionales, move il c'è su e io per dir hai hai e tar. In realtà es l'Italia culinare che mangi per mai un digeul, una catastrofa infernale. Es un vegana ed allergica sin frumaint. Ant in mince restaurant c'è ven es mi unica opzion un'insalata verde con una Coca-Cola. Claire, es un svesla colpa, però es un vegana or de persuasion ed esist sin frumaint e vin or de motivs de sandà. Ed erce es un conseguente di mia decisione nu vol quai dir ci de simple. Neanche da dir, passar la saira per il ristorante lungomare via e verersi per quistes belles pizzas ci son giust nudes or del fuorn es dolorus. C'è patir, se devo mia insalata verde am domande il camarier se lesamo un tiramisù. Il puient cridesse sul lui. E la bonura fece mince di una grande sviada intorno alla focacceria per noi cruciare quell'odore deliziosa. Almain, am resta mo il sorbetto. E quel mangia natural mangia mince di dubbla porzione, istes quant zucchero ci design. Ecco,

0: Les novitats per RTR.
1: Produzents d'autostudeix sen la crisa, sventre VW, Mercedes e Porsche presenta er BMW in program da Spagna rigurus e vuol relasciar millis employats. E World Overshoot Day 2026, ils umans an teoretica main dovrà si las risursas dal planet per question. Guain dus las temas oz las indisch al microfon Urs Müller. Bienvenue. Il producent d'autos BMW vuol stricciare d'unt 8.000 plazze de lavoro in l'entir mun, qua rapporta l'agentura de novitats sud-estia DPA. Capitar duae qua entras la fluctuazione naturale scuera entras in program di indemnizzazione sin base facultativa in Germania. In tot occupesce BMW bonumain 154.000 collaborators. Damaun presenta BMW sias cifras per l'emprim semester. L'entire industria d'auto sud-est è sacciata attualmente in la crisi e la patesce ferma dalla concorrenza chinese. Il producitore d'articoli accessorix per computer Logitech ha fatto più svelte e più godogne nel primo quartale dell'on. La svelte si è aumentata per 7% sin 1,2 miliardi di dollari, comparato con la medesima periodo dell'on passato. So del Striccia e Logitech faccio un guadagno di 270 milioni di dollari, in plus del 43% che ha comunicato l'impresa svizzera. Contribuì al risultato a una restituzione dei dati sotto gli Stati Uniti e un'altezza di 60 milioni di dollari. La popolazione globale ha dovrà sì sia le risorse naturali se viva teoreticamente a partire da domani fino alla fine dell'on a credit, quai almeno per tutti hanno materia prima o ad abbai vere mangiative. E si tratta dell'uscenuna Earth Overshoot Day che l'Organizzazione Americana per la Protezione dell'Ambiente Global Footprint Network calcolesce mincion. Per coprire il bazin dels umans effektiv dovrà si 1,7 terres. Se tutti gli umans si vissen schuol umans in Svizzera, fis quest digia stals indisch da match. La calculazione ven faccia per mince paiais dal mondo. L'incendi de Guauz in linza greca paro se en tant sotto controlla. La situazione sei assimilierata marcanta main, quai an comunicials pompiers. Or davanti ein las forzas d'intervenzion combatti l'entire notch contra las flommes. Plir Svizza ein vinizi evacuats preventiva main. In plir parts della Grecia regia actualmen in grom privel d'incendis da Guauz.
2: La meteo.
1: Oggi si detto sulle lief, il suenter mesdì poi localmen vinir blecch. La temperatura maximale è 30-25 gradi in legge di nota, 31 gradi in surselva e fin 34 gradi in la regione da Quira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Schavus es mit eis erwähnt un Musizist, ci registresche un nov album. Ces mit eis erwähnt. Pico facil, un Musizist ent un studio de tun, gera tecnica, gers instrumenti, un producent, i. Matiu fa quen puin oter, cuce el is actuel manch viril registrer si epi nov album, que udisus in quista mezzura, al microfon per vus, tot normal, ent un studio, Natalia Weber, bundi.
2: Con buona musica, tras la Stadt.

0: C'è Matteo è slash inspirare gugente della natura per sia canzons quei is conscient. E per quei is el per sia prossimo progetto musical er da ciò scapò della civilizzazione e passante sia stets su in montagna. Ronja Mut ha fatto la visita in sia studio su Zurbarail in una cemanna.
1: Noi siamo qui alla Val Frisal, si invarga 1900 metri sul mar e ci sono spassigliate circa 3 quarti tocca alla teggia del Matteo. Noi conosciamo Gentina, l'autor. Allora, Matteo, noi siamo qui in tua teggia che ha dentro il clavazzino, sinti, microfoni, in una massa cables. E qui ho il teo di casa per questa stata. Ma oggi non avresti essere produzzi tue canzoni in un studio giù alla civilizzazione. Da cosa fa questo sforzo di prendere il tuo materiale? Sì,
2: io vai produzire massa albums in studios. Io vai concorrere in Sfida, in Genief. Io naturalmente in una grande organizzazione o dentro in un luogo che sapevo venire a vedere e sperare. L'idea è Orion, è stata che venne in questa stata a scrivere per canzoni, che ho preso in un periodo per me. O da quell'idea se lui veniva a scegliere che vedere che io si prendere per microfono, si può scegliere prendere sì per demos. Allora vado in un studio in una vana, per ciò che ho Vesso è gusto di essere proprio si cauna per prendere produzione, su temps, bilung, prendere temps a me, su plire si amma, su dus meins, c'è quella idea in uscita.
1: La vita si le comono è in generale più semplice in sto, ed esiste di una massa causa, che ho esito la produzione, probabilmente è più semplice che ciò.
2: Io sono una scioia che non si in un modo limitato, che fa. Aber è bene che il sentimento si concentrasse forse in altre cause, di quella composizione, ni è semplicemente che si lavora con quel che è tuo. Da me piace quella moda di lavorare fece. A me fa quel fece bene, c'è una moda di venire un po' più plone, sto trovando un po' di più pede, di quei iperaue giù al flom, ni c'è mo leva giù, le visciale su entro me. E quei fans c'è con in, io credo. Che qui è che io lascio prendere con la musica, semplicemente prendere temps per un processo.
1: Ti hai già tra altri album, se ci ispirare della natura, di quello che hai intorno e ti hai già raccontato di Camone, che ti era sì. C'è lui, quello che è autor?
2: Quello che è autor che abbiamo l'idea nasce ispirata tra la natura, o se è proprio ciò che non si vede in tutti Ja, ihr in total auch Louvre ins euch schon limitaus Konzertes Chaos ins Drovel Reut magari per Gregadio in Plugin ins de Musik che Drova lo stand studiasch ganz va quasi ca und nus so wenn ich 10 Minuten del QMC allo anza Konnektion sam rasch ins ade Rizan sich aber schock ins proppi Kausche Louvre con qualkins a la teggia è in gran parte quel processo, noi montiamo i microfoni per tutto il tuo che prende un SI, è sentito il sound della teggia e questo è che si tira e tra quell'album.
1: E ti hai detto bon, che ti lavori con qualcosa del tuo, anche per esempio hai lavorato con certe cause che ti hai conosciuto un buon lavorato, also per esempio c'è un stoito bene anche in il flum o avon.
2: In Aude magari il contorno che è scelto, se non si viene aperto la porta, che non si viene inviato la teglia, adesso si viene registrato, se sai già che in Aude non si viene montagnale, dove si tira in stoito bene. Quello è un essi per parte, non si viene stai a registrare sounds della natura, se di quel con grappa, con lena, con laua, quel che già integrano, e poi è di integrare quel sounds, le val, il liu, il contorno, la composizione, la registrazione. Già, c'è stanza, vieni creativo, se quella è ubi alla moda di lavorare.
0: E con chi c'è lavoro allora tutto insieme per questo nuovo album, oltre che le Montanelles, o dinzi lo registrazione, scoprossimo.

0: sugar. Nos vains enzo die a Matteo Elisa que me insinche manas urbrail vidal creer novas chansons e quenu fol appunto bisulet scuce l'otre die ter la visita de Ronja Muat.
1: Schiz mir netex in teu Instagram e las reit sociales anzo din pshovio que ti as du hosps. Per exempel la candidata dat ESC, la Zoe Me, nie il cantador schwitzer il Andri, nie la cantadura Ramoncha, la Paula Mia. Et osse grad as in artist international, il musicist schwedes Oliver Krieg, kai keu. Quando vende lanciata le due che ti fa quelle collaborazioni e quelle nascite?
2: Quando è nascito un po' un traso al processo, l'idea Orion era di proprio divenire per Sulzico, che vai a fare lanciata in Periamnes, io avevo già un dito in una collaborazione, un dipinto con altri musicisti e musicisti, che vai a dire per spedire in Persia il radar, che vai a lau, che vai a trovare che fosse una lessica di fans insieme, che vai a trovare che fosse la perfetta cagione per andare in l'autica, un massaggio in te, mio da casa, ne ho che ho sombo, ne ho che ho prendo la mia ispirazione, se non vengono interessati o ci hospiscono ad una perspettiva, o quals stattano due o tre notti, se non vivono insieme, vediamo musica, scrivono, ad al meglio caso vanno in giù che non vengono componio e creavano insieme, e più persone vanno anche conosciuto, ma vanno scovrete, per esempio, che il cantatore Oliver Krieg che cosa ho su Instagram in un video, che è un video che è fatto bene, che è fatto lessico, perché è semplicemente scritto da un video in el. Adesso è stato con il Biars, con il producente, con il manico che ho come si chiama, e conoscevi il buono, e tocca a noi, è un gran piacere di tutto quello che abbiamo fatto.
1: Ascolta, se vuoi dire, l'idea orionda era di venire scriver tutto in registrazione, ossa as schon zu registra ein Bau, i war direkt in ein Album, dat schon in Schatzig in Satt la.
2: Jo las di nus essen relativ launch, che kei ein Part della Produktion si kau, ei la Canzun Valada in re Interpretation, col cor viril de Breuil gestau si kau, wenn jomen sen tege che di, nus wen registra una nova Version della Valada, ad jo mussel avuso zombo la Canzun Schottala, ma ben in Part de Instrumental.

Em se vez metter a vent, già beh con udir qui scoccio, qui tuente un hit durant les gratulazions der RTR. Menus restens col buonder. Ed in cas, c'è vus essere in c'è plein buonder, scudi amper, c'è mattiu o porto tutti gli instrumenti, inclusiv un clavazzin, fin su montagne in cemana. Den clicks in rtr.ch, loce dais un video con la risposta. It's hits the

0: Punktuell Schkolore Schweizerelles, Ündere Metz, Urs Müller, Sacheci Dadanoff.
1: Il producent d'autos BMW vuol stricciare d'und 8.000 plazze de lavoro in l'entir mun, che rapporta l'agentur de novitats tudesce DPA. Capitardo è qua entras la fluctuazione naturale, sco er entras in programma di indemnizzazione sin base facultativa. L'incendio de Guauz in Inse Greca Paro se in tanto controlla. La situazione sa essere migliorata mercantemain, quai han comunicato i pompiers. Or davanti in Elz combatti l'entire noc contro le flammes. Pliers Viz Grec sa in Venizia evacuats preventivamain. E la popolazione globale dovrà sissi as risorse naturali se viva teoreticamain a partir de damaun fin la fin de l'onna credit, quai almain per tuciant materia prima au ad baivere mangiatives. E se tracta da l'uscinum na Earth Overshoot Day. Per couvrir il basen dels umans effektiv dovrà si 1,7 terres.
2: La meteo.
0: Buongiorno da quel di dire. Oggi è fit sulla lif, ma quel vol er non mail manch dir, ce la sera poco dir l'uno l'otter temporel e usci a ventir un po' blech. La temperatura maximale quella è 30-25 gradi in Engini Note, 31 gradi in Surselva e 34 gradi in regione de Cuira. E da mem va quel preciso che in avent, da mem da quel erder ciò fit bger sull'al e diventa fatta anche un po' impicciot.

0: Lunch Booty, acquista con One Republic con All the Right Moves. Ed è il 29 luglio di sera, o per noi Uralia, per ci do una bella porzione italianità alla genovese, qui con noi trio di RTR ci dispermine in via di Tris l'Italia. Ed è sera, allora do il secondo spuntino, in cui ci sono quinto una massa delle avventure ci sono. Grattagetes o appunto erna grattagetes. Stefan, allora c'è una serie di telefoni finalmente puoi ir a filmare il Meister del Pesto.
1: Qua dovrà un per momento per vedere qua il semplice declarare scoccia il fese allora. Uh-huh. Ci sono dire, ma io devo raccontare con Rai se aveva il Meister del Cien.
2: Potevi degustare?
1: Hai, also magnifico, semplice magnifico. Qua non è da conguagliare con pesto, c'è cioè no con prain magari. Questo è semplicemente pesto fatto fresco, nulla pastorizzato, con ingredienti propri freschissimi. E dici, also, sensazionale.
0: Stefan, questo poi è per svesa accesa, non è da dir fino a Genova. Va bene, Fabia, allora c'è tu la pasticceria Klein Guti, in cui ella odia una figbella storgia.
3: Giuseppe Verdi, quel giave ad una di quella pasticceria. E allora aveva scritto da quel tempo l'opera con il nome Falstaff e il non era contento con quell'opera. Il Klein Guttis, per fare il buono del, fatto una brioche con una nocciola, che c'è Giuseppe Verdi aveva guggente. E allora hanno dedicato quella brioche del col nome Falstaff e ella allora lascia una vola notizia molto meglio del mio.
0: Oh, pesto ed una brioche plemet dei fam. E Marcos ha scogito per ergi fam, oppure giodare raviolis di pesce e zieva allora ergi success.
4: Massimo, quello aiutava a tradurre il testo di Matteo, mio olma. Il testo è traduto, non potevo esercitare con la chitarra, perché un po' caio, se ci facciamo orecchie, allora si è fatto. Ma non ha potuto persuadere, lei è un tmuc.
0: Un tmucin, però le storie quelle si rendono tutte una d'era, quindi erci non grattaggi forse del tuo riuscì scu planizzo. Basta, voi potete ritardare l'intero spuntino per noi online su rtr.ch o play RTR.

0: בייס.
1: RTL i magazin a mezzodì.
2: Dodash come change e si spert scu possible. Dus temas de cal magazin. Si va da vender de passo valen per la Svizzera dazis da 12,5%.
3: A dir che l'alzamento di dirsi in 12,1% è il don economic buffero grons.
2: Per singola firma però poi esser oltre. Un esperto scu possibile che è la fine meira dat Alessandro Soler. El è un ulteriore lumnezian ed in campionati grond da velo da montagna.
4: E si dir insieme che va in vego, cioè veramente ti trenesci per quei at quei na fine meira cammini nacchio.
2: E davanti al magazzino la festa di Zampremes d'Avost da quest'on potes davantar in una festa picchietta ci scio. Bel isos con nox, al microfono Toni Poltera. E la festa di Zampremes d'Avost da quest'on, che la festa potes davantar in una chietta. Plagec varon its animals. E manc che ci partoce its fis artificials, neroi ad esser chiet. E la novità osa o Corinna Schmidt.
5: Provide la cialira alla sicira an la grande parte del centunzeles vischnankes in Svizzera ordinars cumons de farfieu per part er absoluts. Prest en totels centunz vala en tant in scumont absolut de farfieu en il liber u in scumont de farfieu de tiers u en il guaut. Sulette mein en il grijun ne vala ne din scumont general qua pon a singules vischnankes sicider acnes regles al mein per il territori abita. La SBB vuol remplazzar sia tecnica da regular al traffic de trens en tras in nov system digital. A partir del 2030 duen uscia, de pli trens puder cursar sin la reit de via 4 comunicescen las via 4 federales. Ozzendi, vegn al traffic de persones e de rauba, sovelia di e noc en las centrales de managi. Per er poder adempir quel spensum en l'avenir con il traffic in ils binaris che cresce, dovria al sustende din system digital. Per quel vuol la SBB investir maximal mein 280 milions francs.
2: E du scheia ossa ai exterior, an ples lis par la situazione din sentis de got, ai manc pimo meint da secretar un po'.
5: Sin l'insel de vacanzas greca Paros e l'incendi de Guaut en tant sot controlla. La situazione sa esse migliorada marcante main sco quacals pompiers an dic en vers le metur de novitats ERT News. Ils pompiers aien combatil en tira noc in conte las flomas, pliras vischnankes eren venides evacuades. Del tot na sae al privel però bec passa providels ferms vents en la regiun. Pliers fieus pli pitschens stoppien vine van venir surveillats o schier als pompiers. A Madrid e la situazione dels incendis de Guaut en tanza calmada, so ender prest inemna da incertezza pon radunt 50 mili persunas en les regiuns dels incendis de Guaut en tant puspetur nach en avos en Lurchazas. Las autoritats han aboli l'evacuazion per deschnov vischnankes, comunicesce al Ministeri dell'Intern spagnol. Depi ir nasaien las flomas en las provinces da Avila a Toledo bec plisse de rasades vinevant. En vista al comenzament de dina nova onda de cialira, ca podes durar fin domenja, avertescen las autoritats però vinevant de din grand privel. Il producent d'auto sud-est BMW vuol stricciar radunt 8 mili plazze sin l'entir mond. Capitar, due quai entras la fluctuazione tirala, sco entras in programma de indemnizzazione sin base facultativa, quai rapporta l'agentura da pressa tudescia. BMW ne fin ossa bec s'exprimide vartels plans. Il concern è dic sta l'ultim producent d'auto sud-est che vini a frida senza in gran programma da reducir plazzes. L'entira industria d'auto sud-estia patesce al moment de l'outsquitch de concurrenza e de prezz della China. La popolazione globale a con il di de dots duvra si les risorses naturales viva teoreticamente a partir de demaun fin la fin de l'on sin credit. Quai almain pertuciant materia prima aua de baiver a mangiatives. I se tracta del uscenum na Earth Overshoot Day ca l'Organizzazione Americana per la Protezione dell'Ambient Global Footprint Network ca calculesce mincion. Per couvrir el besegn effectiv dels humans duvrasi 1,7 terras. Scha tot als umans, bi wissen schkolls umans en Schwitzra, fis quest di dija sta als indisch de match. La calculazion vien faccia per mincia paiais del mond.
2: Jelas dodas e cinci.
1: RTL, il magazzin a mezzdì.
2: Davide Vassella, el les davantar sindaco da Poschiavo, el è i sulet candidat. E semi davetam er ai campionati d'ingrond per Alessandro Solervo an vigor cals deis sis semi sua in visitoi lumnezian avanci vos in la tribuna internazionale e se la tribuna internazionale è schon Donald Trump sa metter an scena vol gugent ord vista Svizzera si odelem de passade pus penede condulzari zdazis la vista gesunga an pagmu meint Gotternux ed in la vista gesunga dati per paia schon ossa
1: La meteo
5: Oz resti dec bel, cia e lape magari dar in ulauto orizi local. I vim fitch ciaut cun fin 34 grads el radion de Cuira, en so selva cresce al termometer sin fin 31 grads, el engedine sin fin 30. De maun vini lura celiras cun 37 grads el radion de Cuira, sortut vers Saira vini magari sur tratsch.
2: Dazis, it's Stadis Unies, e sortot Trump, che è una never-ending story. Ed uscea vinc crec osa en proxim capitel. Novs dazis si vede vender de passu, anstein de 10 osa 12,5%. Per la Svizzera vale de principe la tarifa ota, monta, la Svizzera è per togei de pific, ci otras terras. Ci che monta per las firmes grigiungas, nora pfister.
0: In agada pli pretende Donald Trump de pli dazis. Alla Svizzera è per tucada pi fitschke, per esempio l'Union Europeica. Per product svizzers valen de nief in media dazis de 12,1%. Les quattro tiaras vicines de l'UE, la tiara tudescia, la Francia, l'Italia e l'Austria, profitescen per incontr din dazi pi bas de 10%. Quei s'avessi portà in dice vantaggi per interprese svizzeras e la facente d'export, scol direttur dell'Union de Misternies, Maurus Blumenthal, declara.
3: En comprensione, con le stiare vicinanti, le grandi concorrenze e l'Europa le zan 2,1% per pauk dazi, e tocca il Davos, scienze fai quen, e quei in certe maglieste dazi, il mercato e le fiere hanno sinti più breges gewonnen.
0: Con grons che quei dice vantaggi de concorrenza seggi propri dipende da tonè mince mai del prodotto export. Per quei, in stoppirisch guardacchi, vali bus semplicemente per l'antira Svizzera da nief 12,1%.
3: In seggi in tra gli altri vai da 10% in 12,1% in sì, certi dati si vengono avrei puspe come lei, also in stoppi proprio mi raminchia prodotto Schoi qual per tu caos e c'è proprio la midada.
0: Sperils dazis biauls, facenti bia interpreses d'anton sur tut la munconza da sigirtat per savi planisà. Cic exportesci, feci savens contracts mains or devon, vigini, stoppi, planisà investiziuns a leunga vista. Se la politica da duana se midi continuada main, seggi quei tod auter ca simpel per las facentes, gi Maurus Blumenthal.
3: C'è che vi impropi e scoi se mi da quel che per tocca il dazio, quel fece greve da se vi, a quel buono il mendere, quella malsicurità. Chi sa, boh, gli è quel 12,1% in Perussa, gli è in mia zona, con esilu, PBA, PPAUC, a quel il problema da base.
0: Con fece che l'economia grigiuna senta l'ula fin finale il snovs dazis, se muo sapere il prossimo mains.
2: La popolazione da Poschiavo varò da deliger in nov presidente comunal, in nov sindaco, Giovanni Joachim, el cala con si soffizi la fin di on. Per sia successione dati ena suletta candidatura per l'amprima già dalla sanestra, e che è Davide Vassella. Con el o discuria Anna Caprez.
6: Davide Vassella vuol succedere a Giovanni Joachim scu podestà al timun del comune de Poschiavo l'ancivegn. Il grand consigliere, nove lette, è l'unico ci vuole in corsa per quell'uffizi. A Davide Vassella displeja che non darò un combatto elettorale, dall'altra parte possa el uscè er già planisir melder sia vita professionale a partir dall'ancivegn.
7: Egoisticamente è un vantaggio perché posso programmare bene questi prossimi mesi prima di entrare in carica. Ovviamente dal lato democratico, politico, mi dispiace un po' perché per la popolazione sarebbe sicuramente stato importante e interessante avere due o più candidati per la carica di podestà, e anche a me avrebbe fatto piacere potermi confrontare con qualcun altro.
6: Per l'uomo da 40 anni non saranno le lavori ci occupano il comune politico novas. Davide Vassella è da 3 anni e mezzo come membro del Cusal Comunale e vicepresidente del Grimi. Dopo 6 anni lavora in un bureau di fiduciari ed ha inserito una sobgera esperienza scucciascier e chancelist del comune di Brusio.
7: Un'esperienza che si rivela molto importante adesso per il mio compito in politica. Da 3 anni e mezzo sono membro del Consiglio Comunale di Poschiavo come luogotenente.
6: Il primo passo che Davide Vassella vuole fare la nuova carica sai in giro di imprendere a conoscere il primo tutte le persone e le differenti funzioni politiche e di dedicare a numerosi progetti importanti per la genenza di Poschiavo. Ora vent tutta la revisione della planizzazione locale e i misure per far fronte alla depopolazione in Val Poschiavo.
7: Una priorità è sicuramente riuscire a ringiovanire un po' la nostra popolazione. Come altre regioni abbiamo il problema che la popolazione sta invecchiando, i giovani purtroppo non tornano come una volta in Valposchiavo, dobbiamo riuscire ad invertire un po' questo trend, questa è sicuramente una preoccupazione grande. Un altro impegno, un'altra sfida che abbiamo è riuscire adesso, quest'autunno, a far passare la nuova pianificazione territoriale in modo che poi dal prossimo anno, col nuovo Consiglio Comunale, possiamo riuscire a realizzare alcuni progetti importanti per il nostro territorio.
6: Il presidio di Poschiavo viene circoscritto in un pensum del 50% e con Davide Vassella, del partito Poschiavo Viva, sarà la prima volta un podestà dalla Snestra alla testa del Comune. Da d'una parte sia el superbi da qui, dall'altra rende Davide Vassella era attent che la politica del partito non giova usce una grande rolla su un livello comunale.
7: Sì, sarò il primo sindaco di sinistra e questo sicuramente mi riempie di orgoglio, però a livello comunale i partiti hanno meno importanza che a livello cantonale sicuramente, e come già adesso in Consiglio Comunale ogni membro del Consiglio Comunale, podestà compreso, porta le proprie idee, le proprie sensibilità, ma poi si cerca una linea comune nell'interesse della popolazione.
6: Quels interesse vuole Davide Vassella risguardare a rinavent, a partire dal prim schnir 2027, però allora la posizione da podestà da Poschiavo. Più incerte per il momento in cui ci c'entra con lui il Cusal Comunale, in cui viene per i 4 sets, vem 5 persone in corsa. La popolazione di Poschiavo elegge il Grimis il 27 settembre all'urna.
2: E con 40 in sles davantar presidente comunale, con 19 in sles davantar campione mondiale. E du scegliens di prossimo tema. E di scrindet Alessandro Soler. La Lumnezia è stata ons e a decenni si spodeca di presenta campionati d'Europa e da campionati mondiali da mountain bike e che resta scia ersiva l'era Nino Schurter. Sper vital albinda tersnaus e question per la prima già Alessandro Soler dell'Umbrain selezionò per quelle scorse lanciata von la Findemda le scorse di campionati d'Europa sei Monte Ceneri ani Tessin. Avanti, Alessandro Soler, SMS sen viada verso il sito o Andreas Wieland, anche faccio una curta visita. Tarel, a ciao, all'Umbrain.
8: Arrivau all'Umbrain era Alessandro Soler gest de return din da vos trenament avon che parter direzion Ticino, avon che stia i palam premaga en sia un giufna carriera ad in eveniment gron. Moesci speci curses en pauet specialas, el se prepare sin quellas tot normal, el feci negins experiments.
4: Es ist bald, wenn man den Fahrtoll mit dem, wo mit der Rennen in der Hektik kann ich sich ewer mein. Easy tot mit dem.
8: E mi dabia, posse alla scia nie scia bo pli, per jetz sagi me mie tacht.
4: Della lavur, letzte Jahr, ich bin schon faccia, Ose wärmen mal ple, se preparabein, dormibein, miabein, pitosch pacifik, dagen glas kursus wengen.
8: Per Alessandro Soler, cagisia dons e parte a schia il Davosonsko, junior u genif, se ne gine surprese che la dominiau la selezion per quels punkts culminons. E la numnada mai in musau stupens resultats fec constanz durant quella sesiun. I saggi d'anton.
4: Si gira in levigiamento perché quella fine mira va da pilen chatz della sesiun. Quella streha in grana gries e mio calendar, quella sus cursus. Du sente le esco in ebbe in levigiamento che ve contungiu quette che tolle lavura fa zenke fa zu un virne de sull'antira sesiun.
8: Mo se capesce saggi è insieme che mondi in vigur di Alessandro che frequenta sper i icun bike e una scuola media propedeutica la scinumnada FMS a Ion. Il focus è d'anton si la carriera da bike, per quella data il tot di per di. Qua conferma nels genitors Beat e Carla Soler.
9: El lavura a Schifec, sin quella fina mira, nous essem brutal los, el a effectiv fadiau, da di a quella EM a de a la VM, a di a creie che el vigne fal meir ot lunder.
8: Per saver tornar a casa con buons resultats. En prima linge vai d'anton Epper rimna experiencia e lui spera Alessandro è devenir tras quellas curses senza defects e senza rucla. Perché gest la cursa sil Monte Ceneri sei di una cursa polit pretenziosa.
4: E Jesus quene delle pi tecniche curses chi dat vini in conto già io ho fatto bia experiencia in quei percorsi l'anciatele sesion vevo già l'audio in sturz che vevo sente stu in spital d'anton tutinius la cursa. Ja, das sind ja drei buons Gis kun Swiss Cycling, die mir Radiula Kurse depein. Das sind ein paar Schwadius gewinn bein.
8: Per Tipps e Tricks a Alessandro Plinavone e Tir Vital Albin, lauter Lumnezian, ken conosce eque percours schoils Agen Sachs de las Couches. Tipps pudes e la Sora Chiara da, ela che parte con las Donas u 23, che d'anton muurt munconze da Resultats e per via da Blessures, bo venida selezionada e da schia sfurzada da persecuita quellas curses mo a juch.
10: Also lea mo ne si dir ma da maik mu fra e Alessandro asce ie quei e per mein fech gron highlight. Ella è proprio più greve se si unse. Io sono fech fech happy che el sa i.
8: Che si il mainz enzeci della famiglia posi fa furore el tassin e pitart lu e la val di sole. Pil sustain della famiglia e cunzone della sora che iadina ida un pauet o davon qui exempel ad e fuolau un paula via per Alessandro e sel fech en graziaivels. Sil bike leo sa la sora buplida bia tips quoi temps ed a dich vergaus. Ma per suo enter, anzi nu auter di Alessandro con in suri.
4: E il pacatale sa la da buon sip, ce leo son ten caot.
8: Vol di?
4: O mi ci ton stat in percausa sa casa, chi sa forse bu pata ciao in Londra.
8: E sciok se giden franghe ils genitur scul pacatà. El scandan ton sciok già avonde da fa con quattro affons, dus che volen diventa profis da mountain bike.
9: E bu dine sempel, nus vain upligé ni es sustenin els davon a davos per aschin eveniment, aber davos dir stat halt brutal bia lavur organisation, nus ene un dus autors affons, nus luvrein, iei magari in a grande challenge.
8: Mo che se paga o gest en tals moments scinni lauter wenn da realisa il siemi scos Alessandro Soler che stata von sia premiera ad in campionati d'Europa ed in campionati mondial nur che vegna di la caccia de medaglias culs meiers juniors del mon.
2: Und der schön stegni il spoiler sa Alessandro Soler mi scucci vo allora del nizza savexen nostras ondas der RTR. Je, dis 2 minutes passo las dodas. Il magazzino da mezz'dem di il 29 da Fanadoc fisiche sto Prisca Bundi è stata la producenta responsabile le novità o Ciro Corina Schmidt e dal microfono az o accompagnia Toni Poltera. L'intero magazzino che tezza in pac moments e nostra pagina d'internet intir ed in traccia e dalla 12 mesa voi cotternox avanti con le gratulazioni.

0: Nelly featuring Kelly Rowland, Dilemma, e du scese precise du de gemets.
1: RTL. Las gratulazions. Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: E la nostra cercella è oggi piuttosto vöde. Per cui continuiamo direttamente con la nostra cupina. Per la cupina ho Marlis Cajochen de Ruschein. Telefonò a Zimbunura e le gratulisce a sia a Biedi.
2: Allora, noi gratuliamo a tante gratulisce a Nando Buchli e la Zatons, avendo gliete in scuola. Ed io credo che la fede plisete di nuova scuola. A se lui adesso non lo scadiola, che sa mai basso là, la dama una buon chi.
0: Per Nando Buchli, che fa il bugien in suo tempo libero?
2: Il va, il viene di datato in Noel, ne vede fa fine, qua fa il bugien. Allora se io fa lui al bugien, se lo dà, arriva. Mm-hmm. Fa sport, se io qua fa.
0: Ma è una fine visita, ne facciamo?
2: È un pilonge.
0: Un pilonge?
2: Un giltassino.
0: Giolte sin vidal festeggiar anniversari ci es vol de più. Ma Nando e mince che smarito la cupina che le sue flotte e biedi e vo a giudere fir col fein. Nos giovigenz torl bun e roz un bel di d'anniversari. E roce son las linges del telefono se ergia viertes per vossas gratulazioni spontanes. Se non c'è 0820-2530 per telefonare, 0079-270-07 per scrivere un WhatsApp.

0: E la prima gratulazione viene da Surain, dalla Letizia de Plazes. Buonasera.
1: Buonasera. Io gratulisco il Bugena mio Beati Elia de Plazes che repetisce su Chisti a festivare oggi in Dijons a quello che si fa con il mars della musica de Surain.
0: E alle lì o se in c'è vacanze se mi pare schon.
1: Yeah.
0: O se ci può dare un bel anniversario senza che tu vai a scuola.
1: Yeah.
0: Allora, Tadlainz-Nus, la Società di Musica Surau con il Marsch Golden Bridge. Grazie per il telefono e bel 7 mezzì.
1: Grazie, Simeon.
0: Addio.
1: Addio.

0: Musica svizzera de Polo Hofer, nos continuiamo con le gratulazioni. Il telefono è Ursula Hilde Czarner de Verdin. Buonasera.
1: Buonasera. Io voglio gratulare alla Diana Oyster e la Bernot Ciuncanto Ocions della lavoro della posta. Lui ha cercato la canzone del letto Postelion. La divisione della canzone. La divisione era tutti bene, a buona sanadat, e era una plesura. Intanto era un po' lavorare, a buon mi rimane.
0: Se ci potete gratulare alla Gianna e già vedere tutto il buon con musica ci si fa con ella del letto Postelion vom Sankt Gotthard. Per l'anzafit con Gian, grazie Donna Hilde per il telefono e bel 7 mezzo di.
1: Grazie, ma dem a me.
0: Adio.

0: Schritt, im Schritt, hüpp, hüpp, mein Esel. Nur sacht im Schritt.
1: Der letzte Postillon von St. Gotthard, Hans Meister, Kohl-Instrumental-Ensemble Meister. Nossa surprise per Gianna Oikster, ci festage il 58 anniversari. Nus, ins der Show, Cuira. Lo is Daniel Becker, ci vesco gende gratulera. Allegra, meinsch?
2: Allegra, Donna Natalia.
1: Ci pura instrumente al salut d'anniversari.
2: Evidente gratulare a mes figliol, Gianmarco Becker. Il 38 anniversari, ti ho visto andare a fortuna e hai fatto due anni in di qui Stefano.
1: In quel caso non è giusto in vacanza, se sei scocciato?
2: No, quella è in vacanza.
1: Forse c'è qui vengono Lorenzo più tardi. Oggi mi dice che anniversari, noi gratuliamo con musica del 7 Nanins e viva, fanno un viva su Gianmarco e da del c'è un bel 7 mezzi, Daniel.
2: Grazie, Fitch, arrivai.
1: Adio.

Il seit Nanins con Viva. Bel, un pleasure, fa buona luna. Nous sommes de l'eau, précis, qui c'est une zone buona luna per Gianmarco Weger de Favuagne, el festaggio il 30 civil anniversari. E già ci non ho questo giusto do un giugno sgratulazione, non scritto né per telefono, te penso di presentare mia canzone da state già da spu ans, also proprio già da spu begers ans. La canzone è nempe del 2008 e per me tutto ciò quella simplemente per la state.

Per me torna lo stet precisissim usci la vita e la limonada de Marques. In 4 minuti is l'una, le linee de telefono sono in avvento avvierte per vostre gratulazioni, scusandoci, non esagerare la chance e fare un piacere a qualcun. 0800 20 25 30 o in scrivere un WhatsApp al 079 200 70 07.

0: Nicole again, Tommy Caden, it is precise lunne, el telefon deie usa a Fedrivero Allegra.
1: Allegra.
0: Duas gratulazioni, Oel de Firoz.
1: Precis. Gratulazio gente nostra mamma, Maria Vero, ci ha 81 anni, e a nostra figlia Lorena Vero, ci complice 18 anni.
0: Also, Otze è all'inzio un po' in giù di cifre. La mamma con 81, la figlia con 18. Vengono loro feste giorni, ste tutti insieme?
1: Sì, noi siamo la nostra giovane, però papà e mamma e fanno un buon giantare. Festeggiamo un po' con mamma e più tardi hanno ricciato, allora diamo la parte della figlia.
0: E ti aveva o papà loro di dire con la figlia di prendere di dire con l'auto?
1: Questo è attuale, ma non è più lungo, perché c'è un bambotto all'esame e con quello si giusteremo già un buon successo per tutti gli esami che ce l'ha, e l'abbiamo l'esame di ciaccia, e allora dovevamo la matura, e giusto, alla tutta banda fare giusto tutti in
0: lungo rus non ole in quel caso, ha?
1: No, in quel caso non ha la tempo per plufferire.
0: E sei una volta buono, no?
1: Sì,
0: buonissimo. Noi ci facciamo tutto il buon alla Maria e alla Lorena. Tieni di meno era il polis per la Lorena per tutti gli esami che ce l'ho. Tieni musica di Megawatt con Heimatgefühl e in quel caso ci vuoi un bel di festa con tutta la famiglia insieme.
1: Grazie, Fitch, un bel di.
0: Grazie, Fitch, addio.

per duas jubilares vainzette lo megawatt con haibat gefühl e qui sun la Maria Vero ci festaggia lo centunevel e la Lorena Vero ci festaggia il desdocivel.

Etern beauty a questa canzone, Sasha, I feel lonely, del 1999 in touch. In 30 minuti, quarto solo l'una, ultima chance per gratulare.

0: Ils Beatles con Yesterday. E non ho più un telefono e un scritto se ci des be enche da sordir ils bons pel bogne ingerina ozra metens quals a favuogn Gianmarco Weger el festat il 38 anniversari Daniel Weger vava telefono per gratulere del gevis buon divertiment el bogne ingerina
1: RTR las gratulazions.
0: E dice di Eperoz, io vi sento un bel pacifico, sieve mezzodì. Guardi, da davvero l'un all'altro momento un po' sombriva. Noi siamo su dins, da mem da ciò, e nasciamo cer, da mem celebranzo da ciò, la musica italiana, da mem da qui tutte di musica italiana per vostre uraglie. Mio nome è Natalia Weber, ste bene e a domani.
1: Il suento mezzodì per RTR. Con scoveridas, hits, e sempre verz. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Dominic Pole.

0: מוזיקה ברינה שקדים. פר תאי. פר מאי.
1: אהדה.
0: סימפלמיין.

0: Las novitats de RTR.
1: Claudio Zali Zeda, il presidente della Regenza Tessinaisa, si ritira suenter la critica. La situazione intorno agli incendi si calma. In Regione di Madrid dascien 10 milioni di persone evacuate per poi tornare a casa. De più di quel tema è da Laura, dati us e le novità delle due. Al microfono per voi è Corinna Schmidt. Buonasera. Il presidente della Regenza Tessinaisa, Claudio Zali, ha annunciato la dimissione. In un brief al Radio Ticino scrive al politico della Lega che viene ad aggiungere gli uffici per gli ultimi mesi della legislatura. Avant vuole Zali però anche finire giù le lavori correnti. Con la dimissione reagisce Zali sin la critica che è divenuta più di d'auto gli ultimi giorni. A Zali viene a rinfacciare comportamenti sbagliati in tre casi. La Procura Pubblica investigasse contro el, trander auto per via dei posti uffici, pliras partites tessinaises, amper quai pretendì la dimissione di Zali. La SBB vuol rimplazzare sia tecnica da regolare al traffic de trends entras in nov sistem digital. A partir del 2030, duen uscia de pli trends poder cursar sin la reit de via vier communicationes via vier federales. Ozendi vin al traffic de persones ad rauba, sovelia di e noch en les centrales de managi. Per poter adempiere quel spensum in l'avenir, con il traffic in il binaris che cresce, dovrebbe al sostegno del sistema digitale. Per quel vuole la SBB investire maximalmente 280 milioni francs. Sin l'insula de vacanzas greca Paros e l'incendio de Guaut entant sot controlla. La situazione sei essere migliorata marcante, ma in scoguacals pompiers, andic en vers l'emittor de novitats ERT News. Il pompiers hain combattì l'intira notte contro las flomas, pliras vishnankes eran venides evacuades. Del tot ne sei al privo però beig passà, providels ferms vents en la region. Pliers fieus plipicens stoppen vine van venir sorvegliats uscia als pompiers. A Madrid è la situazione degli incendi di Guaut in tanta calmata. Sovente presto inemne da incertezza, pondra d'unt 50 mili persone se le regioni degli incendi di Guaut in tanta puspe tornare in avos e norciases. Le autorità hanno abolito l'evacuazione per desnof vishnankes, comunicesse al Ministero dell'Intern spagnol. De Pier ne seien les flommes in les provinces da Avila a Toledo bit plisse drasades fine vant. En vista argumentament de dina nova onda de celira, que podes far durar fin domenja, avertesen les autoritats però vinevant de din Grand Privel.
2: La meteo.
1: Oz resti det bel, cia e lapel magari da in ulauter urizi local. Iven fitch ciaut, cun fin 34 graz el radion de Cuira, en so selva cresce il termometer sin fin 31 graz, ad en lendedina sin fin 30.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mes di der RTR. Con sempre verts. Hits. Escovrides. Musica non-stop.

yo, listen. And I know you think I'm happy all the time,

0: my shit together, boy. Baby, I really don't have a...
1: Les novitats ter RTR.
2: La fracțiune de la PPS en il Consell Grand Sauving in nov president Claudio Zali ceda, il president de la regenza Tessinaise se retira suenter la critica. De pli de quals temas de Laura dati os en las novitats de las trais, al microfon pro vus e Corinna Schmidt. Buonasera. La fracțiune de la Partide Populare Svizzera en il Consell Grand ein nov president. Stefan Metzger de Zurz, er venia elegi a Cejun de la Seside de Fraktion. El succede con quai a Walter Grass, ca presidiale Fraktion als ultims 5 ans. Metzger sese de piel 2022 en il Consell Grand, con 35 comembers, a comembers presidiesce el os la piganda Fraktion en il Parlament Cejun. Il presidente della Regenza Tessinaise, Claudio Zali, annuncia sia demission. In un brief a Radio Ticino scrive al politiker della Lega che el vigne ad adiuses uffici per ils ultims mais della legislatura. Avant vol Zali però anche fini giules lavors currentes. Con la demission reagisce Zali sin la critica che din vigne de pide daut els ultims dies. A Zali vigne rinfaccia comportament sbaglia in tres cas. E la Procura Pubblica investigation contro el, trander auter per vide abus d'uffici. Pliras partides sessinaises am per quai pretendila demission da Zali. A Madrid è la situazione dels incendis de Guaut en tans calmada. So interprest in emna da incertezza, pon radunt 50 mili persunas en las regiuns dels incendis de Guaut en tant puspe tornar en avos en Lurchasas. Las autoritats an aboli l'evacuazium per desnov Vishnankas, comunicesce al Ministeri dell'Intern spagnol. Depi ir ne seien les flommes en las provinces de Avila a Toledo bec plisse de rasadas fine vant. En vista al començament d'una nova onda de gelira, que podés durar fin diumenge, avverteixen les autoritats però vinavant de din Grand Privel. Els Estats Units comanden en l'avenir d'importar roboters que se moventen sin dues o quatre xomes, quai comuniceixa l'autoritat americana responsable. Ella argumenteixa quai con la sicurezza nazionale. Tals roboters pudessen venir duvrats per la spionage o la sorveglianza. Plinavant procuras quai per una dependenza economica de l'exterior. Roboters ken gialubits empero exclus del scumont. Quel desciàs surtut portuccia models de la China, perché là ven il svilup del tals roboters accelerà special mein.
3: La meteo.
2: Oz resci d'ec bel, c'ha e la poi magari da in ulauter urizi local. I ven fitz ciaut con fin 34 grads en la regione de Coira, en so selva cresce il termometer sin fin 31 grads, en l'Engiadina sin fin 30.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns c'hatai sin rtr.ch.
1: Il suente mes di der RTR. Con sempre verz hits e scubridas musica non stop.

0: Las novități der RTR.
1: La fracțiune de la PPS, Anil Cusel Gron, s-a venit în nou președint, și Claudio Zali, ceda, el președint de la Agenția de Sinaise, se retira suenter la critica. De plină cu alți temas ad Laura, dati osă la novități de la squatter, al microfon provus e Corina Schmidt. Bună seara! La fracțiune de la Partidul Popular a Svizra, Anil Cusel Gron, a un nou președint. Stefan Metzger de Zuz a venit elegia ce junde la sesida de fracțiune. El succede cu quai a Walter Grass ca presidiala fracțiune als ultims 5 ans. Metzger sese de pil 2022, Anil Cusel Gron. Cun 35 comembres comembres presidiesce el osa la pi grande fracțiune en il Parlament Grijun. Il presidente della Regenza Tessinaisa, Claudio Zali, ha annunciato sia demission. In un brief a Radio Ticino scrive al politiker della Lega che venne ad adiuses uffici per il ultims mais della legislatura. Avant vuol Zali però anche in iules lavors currentes. Con la demission reagisce Zali sin la critica che dina venne plida da dautels ultims dies. A Zali vengono facciati un comportamento sbagliato in tre casi. E la Procura Pubblica investigasse incontro il tante auto per vedere abus d'uffici. Plire partite stessinaise hanno per cui pretendì la demissione di Zali. Suenter la perforazione del tunnel de base del Brenner tranter l'Austria all'Italia e nel dus tunnels principals ossa Colliai in cun lauter, quai confermen el Tirol del Sit e la firma gestionaria, cun quai saie ossa perforats totals 230 km del tunnel de Via Fier. I se tractia de di moment decisiv per l'Europa sinils binaris. Il tunnel de base del Brenner due remplazar al traiect de tren Soles Alps che passa cient cantons Vils. A scorsenir al tem de viadi de Minca a Verona per bun 2 ures sin anc 3 ures a mesa. Il tunnel due esser a fin al 2032. Il musicist irlandais Glenn Hansard è mort, quai comunicesce ses management. Il gitarriste, centadur de 56 ans, è mort darin accident cun töf. Glenn era venio nurà al 2012 cun in Oscar cun Falling Slowly per la mire canzun, quai en il film Once. En il film a l'irlandais sets giuga la rola principale sco musicist de via. Vigna conoscent e Glenn, als ons 90, sortut sco centadur de la band de rock The Frames.
2: La meteo.
1: O tresci dec bel, c'ha e lai poi magari da in ulautur urizi local, i vent fitch ciaut con fin 34 gradi la radion de cuira, en so selva cresce il termometer sin fin 31 gradi, ad en l'engedina sin fin 30.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns c'hatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun sempre verz, hits e scuvrides. Musica non-stop.

Musica per Yves e Scatin. Per Tai. Per Mai. RTL. Simpla Mind per tutti.

0: RTR, il magazzin della Saira.
1: È una nuova collezione tra Trasursese e la Nagedegnota, per velos da montagna e viandanz. E una veia ci vesprest faci naufragi, con referendum.
2: Potrebbe essere fici letz, ci potrebbe essere un festival che è un prima di Leide, che deve essere potere oltre, ad allora fissa il quel Julier Trail e fissa mai davanti alla realtà.
1: E più tardi nel magazzino Ricordentes da, a e per Genova.
3: E per me Genova è qualcosa di molto speciale, già c'è mia babums che erano già là, avevano la pastizzeria e mia nonna che aveva terribile gente. E per me era che proprio qualcosa di speciale.
1: E speciale oggi Jansen alla pasticceria Klein Guti, che è allora la seconda parte del magazzino. Bel isches con nos, mis nom Toni Poltera. Il pass del Gelgia o una nuova collezione. Diciamo che è Survigny in una nuova collezione. Il prossimo Sosons viene via via il Julier Trail. E dice che è Erkler e va per Velos de Montagna. Ma è per viandanz. Oggi è do la prima badilada. Federico Belotti.
4: Pissiera vince la ruta sul pass del Gelgia per mountain bikers e viandanz. Passa 2,3 milioni francs in investition il Scumens de Sursese Silva Planga, sostiene l'atelier del Mang Public. Daniel Basescia, il presidente comunale de Sursese, s'allegra.
5: Quello è un importante momento se ci potremmo allora ufficiale colliere Sursese, la Val Sursese, la destinazione turistica con la Nagedegnota. Ad accosto per Ainz che il dato ha differenti impulsi positivi.
4: C'il trail sur il pass del Gelgia poner realizzò o da fare un po' con Cletch. Il sovrano da Sursese, Olion Passò, approvò con scherz 51,2% il progetto, contro il tal ci era nia lancea il referendum. Vec dispitevel era il progetto Silva Planga. Lo o la radunanza comunale approvò il Julier Trail con 79 votes, angal 2 vevan decna. Daniel Bosshardt, il presidente comunale da Silva Planga.
6: Es ist ein Teil vom Velo, nationalen Veloweg Nummer 1, der durch die ganze Schweiz führt. Und wir sind der Meinung und überzeugt davon, dass das der richtige Weg ist, die Velofahrer und Wanderer von der Kantonstrasse wegzunehmen, neben durchzuführen, weil dann auch das Erlebnis noch viel grösser ist.
4: Er ist Direktor des Tourism del Sursees Albert Krucker und Jan Steiner de la Nagedegna loden il Projekt. El sei in Crab da Miglia, ci continuesce col Master Plan Bike, ci vigna perseguito si vada Blair Sons.
7: Ich glaube, es ist auch ein weiterer Punkt, dass man die Sicherheit am Julier für den Langsamverkehr kann steigern kann.
8: Jetzt mit dieser Lösung über den Julierpass haben wir einerseits einen Trail, der für die meisten fahrbar ist. Andererseits gibt es aber auch die Möglichkeit, dass man den Bike-Trail oder die Bike-Fahrt kombinieren mit dem Postauto.
4: La nuova ruta per velos e viandanz sur il pass del Gelgia va per part sur sendes existentes. Dus terzas dalla ruta vignen viageides del tutta faccia da nov. Manader del progetto Lucas Häusler dall'interpresa Allegra Trails.
9: Dass man gut fahren kann und vor allem in beide Richtungen, das ist halt die Herausforderung für uns. Sonst bauen wir sehr oft Wege, die primär zum Abfahren gedacht sind. Da geht es jetzt wirklich auch darum, dass man es auch darauf sehr gut fahren kann.
4: L'apertura del Julier Trail è planizzata in la primavera di Londumela e Banciocci.
1: E non stangi stang grigion e medaglia la politica cantonale. La frazione della Partita Popolare Svizzera nel Consiglio Grand o un nuovo presidente. Le novità con Corinna Schmidt.
10: Stefan Metzger dazu hat eine legierte Runde der Saison der Fraktion der PPS. Er sucht mit Walter Grass die präsidiale Fraktion als ultimes Change ons. Metzger sagt, dass er 2022 in der Kusel Gron mit 35 Members präsidiert er aus der Pigonde Fraktion in der Parlament Grijun. Il presidente della Regenza Tessinaisa, Claudio Zalli, annuncia sie demission. In einem Brief a Radio Ticino scrive al politiker della Lega che il vigna da giusses uffizi la fin de settembre. Con quai reagisce Zalli sin la critica che dine vigni de pide daud als ultims dies. A Zalli vigni rinfaccia comportamento giubaglia in tre scas. ella procura publica, investigescha encunter el, trandach auter per vide a bus d'uffici. Pliras partidas tessinaisas even per quae pretendissie de mission. Fin la fin de la legislatura, Veinzali remplazzato il consigliere nazionale della PPS, Piero Marchesi, la socialdemocratica Marina Carrobio surpiglia al presidi della reggenza.
1: Proximo tema, il tunnel da base del Brenner ci colliesce l'Austria e l'Italia, si vede da oz e il tunnel per furo.
10: Con quei en els dus tunnels principals osse collia in cun lauter, quei conferma al Tirol del Sit alla firma gestionaria. Tot els 230 km del tunnel de Via 4 seien perfurats. I se tractia de di moment decisiv per l'Europa sin ils binaris, uscia las autoritats. Il tunnel de base del Brenner due remplazar al trajekt de tren sur les Alps che passa 151 vils. Con el se reducesce al tempo de viandi de minca a Verona per bun 2 uras, sin anc 3 uras a mesa. Il tunnel due esser a fin al 2032. La Regenza Tudescia vuol scursanir la promozione per energie rigenerabili, sco part de din paquet de reforma de la politica d'energia. Uscia, due in possessurs de chases, can in indriz solar pitchens in il tec, en l'avenir bec pli sovenir de nesta promozion. Pien avant, ston quels vender l'energie supplementare sin il marciad energie liber. Ulta de quai due venir schiafi impuls per construir novs parcs solars ad avent en lieus nur che la reit d'energie po prender si quella supplementare mein. Organisations de l'Ambient kritischen, che vengono con questi plans frena il schlargiamento della energia regenerabla. Ils incendi seguaut de vastanzen turn Bordeaux en sa stabilisats vinavant, quai annuncien les autoritats franzoses. Bun 60.000 persones evacuades de 30 vischnankes daschen questa saira puspet tornar en avos en lor chasas. Almain per il moment. Ils pompiers fan però quitats che la nova onda de celira alla sicira continuanta podessen buspe peggiorar la situazione. En Francia ven specia fin 40 in graz. La tirs vengen ferms vents a sitz. Ils Stadis Uniz schumonden en l'avenir d'importar roboters che se moventen sin 2 o 4 chomes, que comunicesce l'autoritat americana responsabla. Ella argumentesce quei con la sicurezza nazionale. Tals roboters potessen venir duvrats per la spionaggia o la sorveglianza. Plinavant procuras quei per una dependenza economica dell'exterior. Roboters ken Jalubitz en pro exclus del Schumont. Quel des chas surtout per tutiar models della China, perché là vengel svilup de tals roboters accelera spezial mein.
1: Jelas cinch ed oc.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: E noi siamo anche alla seconda parte a Genova, tra le ricordanze da Giuri Clangutti.
3: Che era qualcosa di bello per noi.
1: E di co ed ossa, quel nuovo possessore, bec della famiglia, ci tiene però anche vedela tradizione.
11: Perché Clangutti è un locale storico e noi volevamo mantenere la tradizione e l'originalità del locale.
1: Il non pasticceria Clangutti dati anche degna e nox in faccia visita. Estate italiana e non tenox un pack moment ossa.
0: La meteo.
10: Demon è il primo anche decci bel, al centro mesdì soffrono magari velste nivels più spes, e soprattutto nelle montagne sei magari da orizis intensivs. I vinci liras, e la regione di cuira cresce al termometer demon sin fin 37 gradi.
0: Vias e traffic.
10: Sin l'autostrada a Tredis in direzione cuira stagna al traffic tranter Rottenbrunnen a Rechenau.
1: Estate italiana, tema da paese per RTR. Tra i redattori da viada tras l'Italia con una prima affermativa che si dice Genova, in marcia per la mar. Marcia principale della Liguria e ci era in marcia Dux. Con Genova, collega era il scrittore in genese, Giuri Clangutti, si è ricordato.
3: Genova è per me l'unica città che conosceva già da piccolo in su. Con 3 anni la prima volta a Genova e dopo quella volta a Duna del Ciò. Forse mince al prim, forse mince 3 anni, un tempo che c'aveva 2 anni, c'aveva mince anni la città. E per me Genova è qualcosa di speciale, già c'è mia babums, erano già là, avevano la pasticceria, e mia nonna c'aveva terribile gente, era di una là, e per me era che proprio qualcosa di speciale.
1: Giuri Clanguti, e si sfrase cosa rendono da mai sadegne puspeppas anto loro vacanzas tra loro non Ernest a Genova e becengal per star Pacific e nit stos lo.
3: Ma non anspaeva 100 liras se gevans a giuderas pasticiers a fer pastas, ma en se kent no enci che god era proprio in boom a fer, ma per nus era che interessante d'esser lo e vzers cuce fem zardefels rösa con marzipem rösa e cicini venta d'enz e tot che era qualcosa fitz bel per nus.
1: Ozzo, Giuri Clanguti, ben bot uccantegnons ed abitesa con sia famiglia sensis ben puril sper sameden. El se ragorda con ils disegns erang bagn di alogi da Caleda.
3: Sì, faccio. E loro dare non stevens più tardi, al prim, la prima volta ci sono mia già steven, mia snons e mia barba in una chiesa ot susur. Na, lui non c'è dare la pasticceria. Invece più tardi, mi allora pigliò in abitazione, ci dare sur la pasticceria svessa. E allora non stava, lui mezzo la città veglia.
1: La pasticceria Clanguti, il deciadro ant numerose vacanze d'estate per Giuri Clanguti. La pasticceria esiste anche oggi a Genova e nostra redattora, la Fabia Caduff, è da a fare una visita.
10: Fratelli Clanguti, esi de leger si spassa tras il centro storico genovese e si entra a surveng l'ova in buccia tant da guardar su las creazions duces ma de la savur fina. Il caffè non è più in mans della famiglia Grigiuna, vengono fatte le specialità con i recepti vels dels Clanguttis, declara il possessore attuale Carlo Ponte.
11: Perché Clanguti è un locale storico con gli arredi storici, con dei pasticcini e dei dolci che sono nati nel 1800. E noi volevamo mantenere la tradizione e l'originalità del locale, quindi restaurarlo ma non cambiarlo.
10: La pasticceria Clanguti non è una de Bleras, ed è una con renom, Ordvart da Genova, la città del port in quella che dal 1828 hanno i 4 frars Clanguti fonda la pasticceria. E ti ha plagiù uscì bene a Genova, ci sono stati qui a impedir sulla barca verso l'America, che ci fosse in sé stato il plan. Dels clients dels Clanguttis tuaceva tut queci deira da nome da pom da quella volta. Usce deira al componist Giuseppe Verdi un cigeva ainte d'ora della pasticceria. Se l'ha scritt part dell'opera Falstaff ainte il caffè nu seia, ma l'opera esamo oz omnipresente tanter tut le stortes.
11: La famiglia Clanguti dedicò poi a Verdi una brioche, un croissant particolare che chiamo Falstaff, proprio in occasione della rappresentazione al Teatro Carlo Felice di Genova dell'epoca della famosa opera Falstaff. E quando Verdi assaggiò la brioche disse al Clanguti che il Falstaff brioche era molto migliore del suo e scrisse questa cosa su un bigliettino.
10: Una brioche con nocciola hanno i Clanguti dedicà a Verdi per il confortar perché il successo già con l'opera da Falstaff non è arrivato, «Molto meglio del mio», uscì il commentario del componista. Con Giuseppe Verdi da quella volta frequentano Oz,
12: Stefano
13: e Rossano
10: il caffè. Els nu viven a Genova, ma mincia volta ci sono in città vegnani la pastizzeria dei fratelli Kleingutti.
12: Quando veniamo a Genova spesso ci serviamo di questa pasticceria.
10: E perché?
13: È perché è un luogo molto bello, molto caratteristico, tranquillo, è sempre splendido anche dal punto di vista estetico e poi i prodotti sono molto buoni, la pasticceria è di grande qualità, di alta qualità.
10: Anche lei per questi motivi?
12: Sì, è elegante, silenzioso, dà un'idea di prestigio, poi c'è la suggestione di Giuseppe Verdi, per cui è bello venire qui, sì.
10: La pasticceria fa parte dell'istorgia da Genova, ossia il possessor Carlo Ponti. Curcelà surtut la pasticceria con regis grigiunes al restaurato tutto il local e leva c'è il spirito da quella volta vender ciò più ferm nan pro.
11: L'investimento in un locale come Kleingutti, come in altri, è un investimento anche sulla città, quindi sul mantenere ancora in vita un locale, un esercizio commerciale, una che rappresenta la storia anche di questa città.
10: La pasticceria è frequentata bene.
14: Buongiorno, mi dica.
15: Buongiorno, mi dà un gin-tank, per favore?
14: Piccolo o grande?
15: Piccolo.
10: La cameriera declara che i vengono sempre i blers turisti, ma i blers persone di Genova. Blers hanno l'algordanza della pasticceria, i niven da più bot e per cui i rotz.
14: Arrivano tanti genovesi che hanno tanti ricordi perché venivano con i nonni, con i genitori, quindi è proprio un ricordo ed è nel cuore di Genova e dei genovesi soprattutto e molti turisti che vengono a vedere.
10: La brioche Falstaff è sozzamo un dels prodotti concienzi della pasticceria, ma ora quando tu arrivi un cliente e clienti è per la torta cena. Ci desfatta tanta rotta or da pan di Spagna al marsala e crema zambione.
15: Questo è buonissimo.
14: La sera, la torta.
15: Sì. Bontà.
14: È buona.
10: Tradizione viva. Usce c'è la torta, ma bene la brioche Falstaff con crema da nus e spamo oz comprar. E qua per fin, entin un sacin de palperi per tor consai, con la dedicazione di Giuseppe Verdi, molto meglio del mio.
1: Das ist Wahnsinn, dass die verschiedenen Proxima Giacchi Genova ex in Visita tra la pasticceria Kleingutti. E dass die verschiedenen Proxima Wahnsinn und da sind unsere Panel Internet rtr.ch. Nosso redaktor Angelo Daviada, wo der also schon nie ist, Anthony Proximli, della estate italiana, Proximli d'etappa, che è Bologna. E naturalmente, in generale, allora, essere il tema, tra l'altro, il ragù alla bolognese. Da play, cadezza il nostro parente internet, rtr.ch, e da play dati un buon eneura, c'è nom Lo Spontino, Cotter Nox, Fabio Caduff, Marcus Petendi e Stefan Dobler, ci racchinten delle loro avventure, da dots an Italia. Responsabile per quel magazzino è stata Prisca Bundi, le novità Corinna Schmidt e del microfono Toni Poltera.

E tu, dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu, pesi poco di più, della gomma piuma tu, perché tu...

0: Teddy Swims e Bad Dreams e schlezemis dat dir che ci pertoccia il calcio an Italia il balapè sen scalim da club.
1: RTL unic e simpatic.
0: Il club da den Roberto Baggio, Andrea Pirlo, Luca Toni, Pep Guardiola, nier Mario Balotelli, Els Tozon Porto, la scalox da Brescia Calcio. Osa è il storia da che la del club, della Union de Brescia Calcio, appunto, in storia. Il club da tradizione è a fin che ci portoccia giuristica manch in e alla liquidazione. Nia fondò il 1900 sia della stad 2025 e nia patto or quasi per decrocia di ballapeda professionale della Serie C in Italia ed ossa e giuridica manch a fin Brescia Calcio dati in calzen beple e se non c'è Josser Becci, Baggio, Pirlo, Toni, Guardiola e Balotelli per il loro club els on simbranti ne da piboto pitart ciuia pidei di pipag dei per la scalux da Brescia Calcio ma tutegna don ei in club pipag in Italia c'è la Gazzetta dello Sport poscrivers at Londra niosa forza, pildrecci, ci sono.

0: RTR Sport.
1: Che monta ci Gianna Vudagnin, Ceci Lugano fo alla seconda ronda della Conference League che ci portoccia i sa qualificir in Giorgia avanti per il Perdex incontri il club da Dukanji in a nol angal Gudania ossa però Orzoura ani Kosovo Majenic Tesenis schon con 3-1 che alla seconda mese dat ancet oi fich bain zum prims 4 goals kazen tots crudos an terma da mianca in cardora usci in spolo vec buona speranza ci che ci portoccia la precezione da Lugano ci che vo an avant ci els spadec domination finosa che la partita giueda en 20 minutes Lugano magna con 3-1.

0: ילדי, דר ארטל.
1: יאם איז יאם נסערה, עקאו ואין לסרווישת דל די. מיו נומי אלכסי בזליה. עד הקוולס דיס קאולץ דאטי נובס דלה פוליטיקה גריזונה. El Cusegron meine Daniel Stefan Metzger dazu, la Fraktion della Partita Popolare Svizzera. El suonde a Walter Grass, ca presidiau la Fraktion als Davos Chunons. Stefan Metzger sese de Piel 2022 per la PPS El Cusegron. El presidie schoss la pli grande Fraktion del Parlament Grigion, quella d'ombra 30 deputaie deputades. In quart drama politik, Josefino zel Tessin. Al president della regenza tessinese, Claudio Zali, ha annunziau sua demission. Al politiker della partita Lega, seratile la fin de settembre, de seu offizisch comunista de construzione d'ambient. Seu successur diventa Piero Marchesi della partita popolare. Gli offizi de manale regenza sopren la socialdemocrata Marina Carobbio. Als Davos dieser als Quetsch sind Claudio Zali Kerschius. Adel veniren facciau in Treiskans in se deportage biau. Den trauter interquera la procura pubblica tessinese in cas pusaivel d'abus d'uffizi. In svelup positiv dati dudi d'ine part als Fiuxella Spagna. Circa 50.000 persone pompus bei Turna in lo cases e la region della capitale Madrid ad en Avila. Autre la provinze de Castellón, leo ston 10.000 abitons ed abitontes e un spicciade tourna. E la region turistica Antuan Bordo, in Francia, è la situazione al moment stabile. Denton al fiu gronze gie un boso de controlla din ils pompiers. Plicche 2.000 persone sanstu i banduna lor cases. De quelle saschien 60.000 tourna questa sera. Nevende jevia pudess la situazion sa calmar, tenor al survec de meteo franzos, duai ludau rezis, temperaturas pli basses ad aria pli umida. Quei a tot peroz, io gli visel vinvon in a biala sera cun nies program.
2: Seira Soncia con RTR la sesa mesa spegeco la Marella e davanti giangen a Nitalgia qui spuntino nos collegas Fabio Caduff, Marcus Petendi e Stefano Dobler ir anche a Genova o cion a Bologna. E tenox, double fantastic, Aline.

0: Eren hita nitalgia, Bananarama, Venus, gis santia, ed essere gis pasolas seis.
1: Sole, mare e gelato.
0: Ed è che le ore erano aperitivo, l'estate italiana che la continuesce per il nostro redattore Stefan Dobler, Marcus Petendi e la redattora Fabia Caduff. Ozan domani anche a Genova, ossa son a Bologna. Dies dei zenigi in Italia e vanno allora a fine a Napoli, la fin finale. Oz, tamazde, eni rivos appunto a Bologna, e la sempre mas impressions, e scucci il toccitosi il programma, che discorri els antreis anil podcast quotidian Cotnox Spuntino o in nom.
2: Benvenuti al Spuntino numero 3, Bologna, riva Oz, di 35 gradi. Als 29 de Lüll, in des Bottles Cinch, Cordina, Stefan, Ches Bologna, Kosnumna Bologna, Edemo.
3: Bologna postüt chat, enorm. Nasce non ci tagnen pas nom, si dice Cordina, stagliamo sa un ischet un pa quel mood de descriver l'Ursità era in un plaid. Non era a Genoa, Genoa si dice la superba, e da per esempio Venezia ci dice la serenissima, e o se ne a Bologna, e per Bologna non basta più bene un plaid. Questo dovranno tra i plaids. Ed esegna da Bologna la grassa. La grassa per via della cucina, dal cibo tagliaone, ed esempio la capitala, era del bun da manger, del ragù fin per la mortadella. E l'ora scozzegon disner Bologna la rossa. Esa Fabia, quest'ugni con tot, la rossa
4: per
3: ciò?
4: La rossa per via della politica. Esi la rossa, ci dicen. E l'ora dai molt terz?
2: La rossa di... però era per via del stabilimento, che sono scicocion, al fabbriciale veglio.
3: Precis. E loro dai amo il terz, la dotta. Ci le sdir ta un sco?
4: Per via dell'università.
3: Ah, è precisi, sì, eh?
2: Precis. La dotta tradut.
3: Ma e non mi viene giusto di mai in quel plaid?
2: La sabbia o la...
3: Ah, sì, la dotta. E mi dice Bologna, la grassa, la rossa e la dotta.
2: Cioè, qual è la tua prima impressione, Fabio, di questa città?
4: Oh, super. Also, tutti in altri sentimenti a Genova. Sto a dire Bologna, mi senti meglio a Genova. Okay. E non sei del tutto a dire perché, also, non riesci neanche a qui o c'è lunch. Però posso mettere anche quello che fa con quello che ci più a Viert Bologna. E non è così stretto, le giacine, di per sé, piuttosto le vie più larghe, le case forse più otto, e non è così stretto, io credo che qui fa errore. Ma da buono c'è quel resto c'è.
3: Ma ho avuto un Blair da Bologna, noi sono i veri vizi, gli altri costruiti in stazione.
2: E no, perciò sono arrivato qui nella Champagne Crescer da Genova, era un po' di gelus, non ho fatto però 10 minuti da qui in su e wow, also svezza e sbada la storia di questi letti, questi Baselgia cattedrale qua sono brutal e siamo con ci a mangiare in tar. A Stefan dit Bologna può attraversare un dì intero ci piove senza in blech e qua torna. Also tot è su che arts che ci spocciamo in arzo tant e qua io desidero contro la pluvia, ma era contro le gelurs. Also è sto qui qua in lela. Also
3: ed è son fitch agreabile, è no, ed è son fitch
4: agreabile.
3: Precis, e perfin musica, ora qui è sulla piazza, forse sa d'aldo un paio, ma des la musica e qua propri musica tagliauna. A Bounce Hotel Fabrizio De André, super.
2: È una propria in questa mezz'ora ci sono qui in Girvis de più musicisti co in dos di Genova. È un plan speranza per domani. Le sue recentare la canzone di Matteo, qui sulla piazza forse giusta, e allora tradurre la prossima canzone.
4: Ma posso tradurre un po' in cotuna Matteo in italiano?
2: No, questo arriva domani. È una decisione, è un esercitare un po'.
3: La due tre plaids, Marcus.
2: E non sta morta d'ora, non sta morta d'ora. E stiamo a dare il buono in paese.
4: Ok, ok. Ah, e c'è ci desidera qui a Bologna? E questo è già un po' svergognato, non vai da mangiare, ma neanche un gelato.
3: In qua tutto questo tempo.
4: Ah, eh? E avanti, ne ha visto una gelateria e ne ha pensato, so, questo però, se sono in Italia.
2: E con
4: in sé, stai a mangiare mince di un. E, ah, fantastico.
3: Fantastico. Qua c'è del caffè, non puoi ne pretendere. Ah, no. E di terra, da questo tempo ci aveva beduai. Io sesi forse cinque. O seis, io lo so.
2: E l'erbe giusto nul. Cinque, seis aval. Il gusto è qui a bagno, sto a dire.
3: Ah, super.
2: C'è stesso plan domani, Stefano?
3: Io non so proprio, mo. Cioè, c'è des, also, in mince casa del Ciosco è una irinciaccia della culinarica. Scoccia o pil per me un squalà non sai, mo. Io non forse uno c'è l'idea, ma io sono certo che questa sera mo, qua funziona proprio. Cool fus. Bologna è un po' conciente per avere scuole di cucina. Scuole private di cucina, also proprio c'è tu arrivi per una cesarina a ciò per cucina. E se ora blesna un quai, e loro siamo super happy.
2: Ora avessi meritato un
3: glasso. Ma appunto, qua è... di una parte, se vuoi essere spontan, sa però be un di tempo, e da dire proprio a chattere di giun, non è se di una isce simple, qua invece ha un tuo er.
2: E il sviadis da hotel, le, di enan,
4: e si fa in per passo.
2: Il viso più corto che ci scraia. Tu dici però, qua c'è non online o da per tutto il mondo, spaghetti bolognese, qui tagliatelle al ragù, fis qua il tratto che tu essere al cliente.
3: Io credo, appunto, scusi, Bologna, la grassa, con c'è per i scemi e robe, appunto, per la mortadella, per i... Nulli spaghetti alla bolognese, qua dicono tutti benulli a questo di Bologna, non dicono quella appunto le tagliatelle alla ragù, qua fu sgarantire un tratto di Rishnada, e creare tortellini, tutte le varianti. Io non so proprio ciò, amo. Io sono proprio in ricerca. E tu?
4: Io ne sto già, ho stato di un po' c'è, feci di mangiare, le si fa, e allora sto da là, fa, ah, qua fai sforzi in istorgin, o là, qua fai in istorgin, c'è differenze temi, però se ne decis, c'è l'es ir a vaire, c'è fa ora Bologna, e l'es discorrir, si mi mangi con blera gli altri da qui, perché c'è ora, c'è ci fa niente speciale Bologna, c'è ci fa, hai forza, c'è istorgia con l'inia con Bologna, c'è un po' proprio badair a quels da qui. Mm-hmm. Quel segno non ti vai a sciacciarla sai e tu?
2: Ma appunto musicisti e musicisti stai qui crei a Wanda e proprio persone dell'Italia per cui è male che vorrei mangiare bene sugli domani e mette avanti cioè, è posato fin già forse fare i primi contatti e allora provo a fare domani tanto come possibile e ci ma dat fici noi e ci sbade ci desse una città dell'università e fici per gli altri uffni fici per gli uffni fici per gli studenti e questo un vero contrasto a Genova
3: ma Marcus tu hai detto al cominciamento hai detto che il primo di tutto va a venire in un mercato a comprare un strumento io invece hai senza un strumento hai un fisco una mondarmonica
2: no a Genova non hai più fortuna quelle sbottie che c'erano avevano un strumento dovrat e voi sapete con quanti bagagli c'è intorno e hai comprato una chitarra che poi ruota quella a Genova non hai città qui a forza chatta e non ha più di un prezzo di un musicista che viene a conoscere questo è un po' il nuovo plan
4: e sono tre mondi che c'è qualcuno per tagliare in mezzo caso
2: hanno vanno avanti per una per cui c'è abbandonato anche questo spuntino e anzi la cerca quando conosco ad una su rtr.ch o domani a buon'ora al prossimo l'Italia parla così le 7:10 su Radio RTR. Alla prossima, bella sera.
3: A domani.
2: A domani, ciao.
0: A domani, grazie a voi tre, Fabia, Marcus e Stefan Elsti e Pernox, per las orejas, ils ed il nas per l'Italia, antun estate italiana o inum. Cotternox. Domani scudeci anche Bologna, si va allora avanti a Roma ed anche a Napoli. C'è se nostra panna d'internet rtr.ch, lo che te ziz malez tirs, no ci è tutto stoso, ci è tutto faccia, ci è tutto via e tanto po', senza viada anfienosa e rende amici casta far in cook. Musical man Steinsen, gist an Italia, già interin diz grons da dels, der neck. Ci sei tu.

0: Puls de la Musica.
1: Sera sonja con RTR, che fa il sto, la sesa mese da Tico La Marella, tant der Leinsenang Tina Turner, We Don't Need Another Hero. Al microfono a sua compagnia, Tony Poltera, faccia una bella sera, galdì e faccia pulit, e tot, chi sapete, vin, boom. Square, la musica ci va in conto.

0: RTR, la Marella.
1: Psst. Acqua in bocca. Gini era italiana, qui si tratta di dire che destra sta il cialau. Acqua in bocca che vuol dire quescia, tempertei, gini gin, nieba. Psst. Sa ben essere che qui ha dato il nome al protagonista della storia che noi frequentiamo, quella di Agent Acqua. Bu forse in bien con point James Bond, na. Agent Acqua ha investigato. Bepiela Zupada. Il nome andrecce dat agent Acqua Plinio Zala. Durante la Seconda Guerra Mondiale il commerciante Brusio scritt varga 100 reports de spionage de vart la situazione in Vuclina per l'armada svizzera. C'è chi sto sapeva Plinio Zala era nigin agent professional e la spionage con persona privata, persona civile. In una storia impressionante, in una struge de cre, in una incredibile che Romana Costa scoverteva un buon squatterons con quella Marella è venita realizzata ad emessa. Durante questa stata repetinza, ni scienza revivere in qual Marella sco ozzeba quella d'agent Acqua. Il historiker Sasha Zala e il biedi di Plinio Zala. Adel è l'anflau per casualità con fa orden ils reports historics de ciutat. Ad anciet de scavernè, recercà e la historia. Bien divertiment.
0: La Marella.
2: Il 7 dezembre 1933 in Val Puschleif, a Campascio, pochi chilometri da vent al confine italien. Plinio Zala scrive un rapporto in Tudasch della situazione in Vuclinia.
3: Waffen und Munition sollen in großer Menge an verschiedenen Orten versteckt liegen und man hat den bestimmten Eindruck, dass man nur auf das günstigste Moment wartet, um loszuschlagen.
2: Ed es il prüm rapport de spionage per il servezzen d'informazium dell'armada svizzera de Plinio Zala. Passa cient ulteriurs rapport seguen.
3: Das Volk empfindet gegen Faschismus, Miliz vor allem und Deutsche großen Hass. Es hat in der Zone von Como, Varese, Lecco, eventuell Morbegno, Partisanenkämpfe gegeben.
2: Zala, es Chemiker e fo commerci da Wien. Se svignes un dall'altra parte del confin sul territorio italien. E, precis per vide quello, Paul er durante la Seconda Guerra Mondiale viaggiare ad una de ciò sul confin. Lo ramassa l'informazione sulla situazione in Vuclinia, ma er in Italia del Nord.
3: Mussolini lebt in einer Villa in Garniano und soll an einem Magenkrebs leiden. Auf jeden Fall ist in den Händen der Deutschen. Und der Faschismus lebt mit der Stütze der deutschen Bajonette. Saluti, Acqua.
2: Zala non es un spion professionell. El spionesce scu persona civila sod il pseudonym Acqua e quei co bot due sans alla lungia. Dalla fin dal 1933 finziava la fin della Seconda Guerra Mondiale. Una centina di rapporti da spionaggi su della situazione in Vuclinia scriva in quel tempo. Rapporti ci dem perduta di un capitolo inconsciente della storia svizzera.
4: Possiamo dire che è una fonte importante nel senso che mostra un fenomeno che finora non era veramente conosciuto e soprattutto che non era accessibile attraverso le fonti. E le fonti di questi spioni naturalmente sono state distrutte.
2: Clear, usce fontemas da spionaggi sono nides normal mangia d'une da lum distruttes, mazzinedras, que per fir giovanir tuat il stizis. Dice Sascha Zala, historiker all'Università di Berna. Interessant, quist Sascha Zala es la biedi dal spion Plinio Zala. Il spion Zala o da quel temp nempe copciò quist rapport secret et il suppos il accese della famiglia. Pe per cas o la famiglia accettò il documents secrets zieva decennis. Per l'historiker Sascha Zala una bella sorpresa ed un cas da fortuna. El per scrutescia ed analisescia tutti questi rapporti da spionaggi da Sianon ed el fore cerces da vart quist fenomen rir, c'el nomna spionagi da milizia. Qual ciò sa tua dotter scul spionagi glamourus alla James Bond?
4: Questi aspetti, diciamo, del grande spionaggio, quello anche un po' romantico da James Bond o Matari, questo in sé era conosciuto. Quello che invece è andato un po' perso era questo spionaggio di milizie. Qui non abbiamo i grandi eroi, qui abbiamo persone normali che hanno però rischiato la propria vita nell'interesse di quello che era il loro paese.
2: E precis su da quists eroes da minciadì, scu Plinio Zala, a stratta quista Marella. Agent acqua, mianon il spiun, spionage da milizia dall'armée da Svizzera durant la seconda guerra mondiale. Mia nom, Romana Costa. Milinovcentocarentatrais, di mezz la seconda guerra mondiale. La situazione so mudeda, il zalios un placciosi in Italia, il regime fascistic da Benito Mussolini, la dictatura Taliema con la Bescia. La nuova regenza Taliema proclama un armistizio ed asmetta da vart dal zalios, als americans ed inglais. Il zantagliur zalios dall'Italia, il nazis, la Wehrmacht udascia, occupano intend l'Italia dal nord e l'Italia centrale. Peple e implemet a scombattere il zalios contro la resistenza tudascia su pel stivel taliem. Al confin svizzer dal sud, per esempio in Puschlef, a sramassen schurmas da fugitifs. L'invier 1942-43 vente la situazione più critica er per la Svizzera. La temma cresce, cioè la Svizzera può desnir a taceda ed occupata dal Studasz. Il Studasz liberation a Duce Mussolini e quel, dipendente alla Germania, installesce un ultim court regime, l'uscedita Repubblica di Salò a lei da Garda.
5: Attenzione, attenzione! Qui parla la radio del governo nazionale fascista repubblicano. Il Duce parla agli italiani.
6: Commissioniere, italiani e italiane, dopo un lungo silenzio, ecco che nuovamente vi giunge la mia voce e sono sicuro che voi la riconoscete.

0: precis in cui stemp, in mezz la seconda guerra mondiale, la fin della 1933, comincia a plignozzare la sua attività con spion. Zala, 48 anni, marito e babbo tra i fans, ha studiato chimia a Berna ed è stato da ciò tornò in avos in sua patria, il Puschlef. El ci discorre tu d'ast ed è commerciante e producente vin con vignes in Vuclinia. El è quasi predestinato per spionir. Quinta la biedi Sasha Zala.
1: Essendo lui commerciante di vino e avendo la possibilità di recarsi sulle proprie vigne nella zona di Tresenda, cioè lui continuava in sé a fare il proprio lavoro, ma poi grazie al fatto che parlava benissimo il tedesco ha potuto anche ascoltare delle conversazioni di ufficiali tedeschi e in questo modo, diciamo, gestire sia la parte della sua vita privata, del suo lavoro ufficiale e anche questa attività un po' nascosta.
0: In più è Plinio Zala una personalità di Laval. Elle si duna etna mai Zala Laridi, è in questo tempo da guerra una grande accesa con portas avviertas e quei cobi 3 chilometri da vent al confin a Campascio. Da fatta piloti in Gleis, ci svevan placios in Vuclinia e mi piglio su. Già, c'è una etna d'era crescita su in Inghilterra.
1: Il nonno era una persona di referenza e quando c'erano dei problemi a Campascio ci si rivolgeva a lui. Mia nonna era nata in Inghilterra, era di lingua madre inglese e quindi anche quando durante la guerra arrivavano dei rifugiati che parlavano inglese li mandavano tutti direttamente da mia nonna, che poi ha anche preso una medaglia dal consolato britannico proprio per ricordare anche questo suo lavoro. Quindi ecco, questa funzione un po' particolare di vivere alla frontiera e di dover gestire anche i problemi che sono sorti durante la guerra, questo era conosciuto.
0: In famiglia, da Racuncain, c'al nonno, ho fatto durante la guerra una sorta attività segreta. Ma la dimensione di questa attività di spionaggio, quella spugnita dalla luce, curcia la famiglia occiato questi documenti. Sieva la morte della nonna, per caso, salgorda Sasha Zala.
1: Abbiamo con una zia fatto ordine e tra le varie stratificazioni di carte e di cose è anche saltato fuori questo dossier, che era un dossier in un cartone verde con scritto acqua. E io ho cominciato poi subito a leggere.
0: E Cecia l'ho letto, è una piccola sensazione. Una centina di rapporti di spionaggi che il nonno ha scritto da dicembre 1943 fino in settembre 1945. Rapporti scritti ad una col nome da Cot Acqua. Copcios è supposto entro altri documenti il accesa Campascio. La biedi Sasha Zala realizzesse il nonno era proprio un spion. Qui non era una storia, una leggenda dei roes ci squinteva in famiglia. Qui tutto è proprio capito, la comprova e suossa summaisa. Il problema, tenore il rapporto non è proprio clear per chi c'è il nonno alias Acqua o spionò, dice l'istorica Sasha Zala.
1: Dai documenti e dalle carte di mio nonno non si riesce a ricostruire praticamente niente. Io vedo nei documenti che manda qualcosa all'Erche, ma non c'è scritto chi è l'Erche. E questa è la ragione per la quale poi io ho fatto delle ricerche qui all'Archivio Federale a Berna, perché volevo essere sicuro di vedere l'altra parte.
0: Scu direttore del posta per scrutazione documenti diplomatici della Svizzera, essa ha fatto la propria alla Fontema. Ella ha impesso il bureau entro l'Archivio Federale a Berna e precisò Chatteler la soluzione per sua domanda. Chi è insomma questo Lerche e per chi ossia non un proprio spionò? Genza giusti sembl, ent in questo archivio, in occhio al rapporto del spion e non Sasha Zala, sum intent deponos.
1: Eccoci, siamo davanti all'Archivio Federale, entriamo. Entriamo nella sala di lettura dell'Archivio Federale.

0: Eccoci, secondo, per favore.
1: Grazie mille.
0: Questi sono i documenti.
1: Cosa è una sciacla con ent trais dossiers?
0: Questa è una scatola d'archivio e contiene i dossier che a suo tempo avevo trovato in casa nostra a Campascio e che ora sono depositati qui in archivio.
1: Hai ecco che questi documenti hanno già un po' di patina, sono sblaccia, se si potesse dire. Quanti documenti sono?
0: Dal dicembre 1943 fino al settembre 1945 abbiamo ritrovato circa 119 rapporti. Ci sono anche dei documenti collaterali come giornali, come notizie o come anche schizzi soprattutto e delle mappe nel quale mio nonno aveva fissato il dispositivo di difesa della Wehrmacht in Valtellina.
1: E scuol podia copcere il rapporto? Su c'è hai su ben c'è.
0: Il nonno aveva una macchina da scrivere che mi ricordo ancora molto bene e i documenti che abbiamo qui davanti agli occhi sono delle cosiddette copie carbone, vale a dire la copia che lui ha tenuto per sé mentre l'originale lo mandava alle Erche, a questo ufficio Bernina, che poi lo mandava avanti per la via del servizio e per arrivare poi all'ufficio centrale che era a Lucerna, il famoso Bureau Righi.
1: L'Erche, Bureau Bernina, Bureau Righi, was un zieva l'outer. Da spera il dossier da Senon a muassa sa schazzala encia quel document relevant, ci comprova definitivamente che il non ha proprio spionò per il servizio di informazione dall'armée de Svizzera per l'uscedit Bureau Bernina.
0: E qui si è salvato un documento finale, un rapporto finale dell'attività dell'ufficio Bernina durante tutta la guerra, e dove l'ufficio Bernina descrive il suo sistema di contatti nelle valli, la Val Mestal, la Val Poschiavo, la Bregaglia e la Mesolcina, e poi anche fa un brevissimo resoconto su queste varie persone di contatti, no? questi spioni di milizie.
1: E proprio er Plinio Zala ven manzunò in questo documento. Usa è clear. Plinio Zala è sto una persona da fiducia, un informante del Bureau Bernina. E questo Bureau era un Bureau regionale del servizio d'informazione della Brigata de Montagnes Dudes dell'Armée de Svizzera. Un Bureau segreto ed un po' improvviso in una stanza dell'Hotel Pöstli a Sameden. Là nivan insieme tutti i fils e le informazioni che gli agenti scoprono Zala e Mramasso.
0: Dobbiamo vedere che era in effetti una cosa abbastanza improvvisata, molto piccola, molto modesta. E nonostante questo dobbiamo ricordare che erano quasi gli unici occhi che l'esercito aveva, perché il servizio di informazione, quello della truppa, non poteva far niente perché non poteva ovviamente andare oltre confine.
1: Is stus imaginer al militär svizzer deren principi liosils mems per via della neutralità della Svizzera. Pain si provaivani dad observer davent dal puschlef c'è ci capite la l'altra parte al confine in Italia, ma qui senza gran successo, declara l'istolker Zala.
0: In effetti l'esercito mette dei posti di osservazione a Montescala e Aviano che stanno lì affacciati sul, come in un balcone sul territorio della Valtellina, e guardano giù col binocolo e descrivono quello che vedono passare dei camion, e quando c'è la nebbia scrivono Keine Beobachtung, Nebel. E da qui nascono delle iniziative più o meno ad hoc come questa anche del Bureau Bernina.
1: La neutralità impediva da principi un servizio di informazione. Ci sei attivo all'estero. E precisi in questo vacuum nasce questa iniziativa del Bureau Bernina e dei altri bureaus. Ci sono sotto messa la centrale del servizio di informazione a Lucerna, al famoso Bureau Righi. Acqua ed otters informants, a mesocco, samignun, bergiaglia, splüga ed affatta a livigno, clappen nur incumbenses dal Büro Bernina. Un cert sergent Gartmann da Samurezzen, alias Lerche, di mena Larsch, da ils ordens, in zembel cun si assistent, appunto Pazeller.
0: E c'è addirittura da parte di questo gruppo dell'ufficio Bernina, famoso Lerche, che è in un documento che anche qui c'è nel dossier, che dice che è un documento segreto, classificato Geheim, an Acqua.
2: Es sollte unbedingt in Erfahrung gebracht werden, erstens genaue Angaben über die Befestigungsarbeiten im Veltlin, zweitens deutsche Truppenbestände jedes einzelnen Ortes, von Tirano, Tresenda, Sondrio und hauptsächlich von Edolo und so weiter. Es wird die Zahl, wie möglich welche Nummer, welche Einheit zu erfahren gewünscht. Truppenangaben wie möglich genau, auch wenn es nur um ein Detachement von 4 oder 5 Mann handelt. Lerche.
0: Qui si vede proprio la scarnezza militare di quello che gli viene chiesto.
1: Quist engagement per la patria non era senza rischi.
0: In un documento lui descrive a un certo punto come il passaggio della frontiera diventi sempre più difficile e c'è una descrizione anche dove praticamente fanno delle visitazioni corporali addirittura appunto per vedere se la gente ha dei documenti o delle cose su di sé. Certamente se lui fosse stato acchiappato in Italia dalla Wehrmacht avrebbe avuto grossi problemi.
1: Il rapporto dal Büro Bernina Spoler c'è mesolcina e sünde quist spiuns da fatta nia schluppetò. Ma scia quist om es mort propcia causa da si attività da spionaggi uscidera be un accident que non so se precis.
0: Ci sono durante tutta la guerra sempre incidenti alla frontiera, quindi è molto difficile stabilire se è stato ammazzato per la sua attività di spionaggio o se fosse un incidente di frontiera, come purtroppo ci sono stati diversi.
1: Alla fine della guerra, al 15 giugno 1945, a Spoler il rapporto finale dal Büro Bernina, da wart la lavur da Plinio Sala alias Acqua.
2: Dieser Vertrauensmann kann als unregelmäßig bezeichnet werden. Es gibt gewisse Zeiten, wo er sehr gut arbeitet, andere dann wieder, wo man nicht viel von ihm hört. Das ist eine Tatsache, welche für alle Vertrauensleute gilt. Man muss sich ständig besuchen und immer wieder ermutigen und aufrütteln.
0: E questo mi ha fatto sorridere perché mi mostrava il fatto appunto di avere questa situazione molto particolare, di avere dei contatti con la Valtellina anche durante la guerra, di utilizzarli. E qui vediamo per esempio nella cartina geografica, cioè è un lavoro molto sistematico, molto meticoloso, che prende probabilmente diversi anni. D'altro canto però è anche l'interesse suo a continuare a fare la sua vita quotidiana.
1: In più a Svezia, in questo rapporto finale dal Büro Bernina, Plinio Sala, alias Acqua, non era l'unico spion in Val Puschlef. Da d'un hermano Misani spolirlo ed er da d'un Eugenio Triacca. Interessant, Misani e Triacca sun, scusala commercianti e producenti da vin.
0: Sì, soprattutto nel comune di Brusio, in questo rapporto finale vengono nominati i Misani, che anche è una ditta di vino, e i Triacca. E purtroppo io ho preso contatto a suo tempo con le famiglie, non ci sono documenti che mostrano l'attività di queste persone.
1: Interessante fu in questo connesso saper che questi tre spion della Val Puschlef, Misani, Triacca e Zala, em savia un dall'altro. L'historiker Sascha Zala creia piuttosto da
0: là. Pensavo per esempio al Triacca, che abitava nello stesso paese e che quindi si conosceva benissimo con mio nonno, erano forse anche legati d'amicizia. Mi chiedo se i singoli sapessero dell'attività degli altri. Io penso piuttosto di no, perché il Büro Bernina aveva un interesse avere magari le stesse informazioni controllate da canali differenti.
1: Die Mena una strategia raffinata dal servizio di informazione. Claire, questi commercianti e produzenti di vin vevano a dire per via del loro lavoro regolare mangi in Vuclinia, già che li possedevano là, loro terrain e vignas. Ed durante la guerra potevano attraversare il confine regolarmente e ramassare uscì, senza tre suspect, loro informazioni per l'armada. In loro vignas lavoravano impiegos ed impiegates della Vuclinia. Abbiedi sa sciazzala so, c'è impostut els sa regen stos ils informants dal non. Ma els non eran l'unica fontema.
0: C'era una trattoria a Tresenda dove andava a mangiare e il gestore di questa trattoria vedeva quello che succedeva e lì c'era proprio il passaggio di truppe tedesche e quindi lui ha avuto anche contatti con degli ufficiali della Wehrmacht.
1: Il non spion acqua ci discugiva tu d'ast, probabilmente con un del spots in Vuclinia, o er discugia col sudostu d'ast della Wehrmacht. Tuat informazions ce la trovò più tard pels rapports pel Büro Bernina. Naturel meinsch, ad una senza manzoner di nuander ce legge tuat quistas informazions. Que, per proteggere saia quesias informants, scu er a se svessa.
0: Questi documenti sono un po', non voglio dire scarni, ma sono oggettivi, cioè lui la sua analisi la fa e la presenta senza però dare i dettagli da dove ha preso l'informazione, perché questo avrebbe messo anche in pericolo lui stesso e soprattutto anche i suoi fattori, i suoi contadini.
1: Deren ils documents, il dossier acqua, tuat un trenter Luther, un batibuol. La bedi sa schazzala fat urden, elomi si sembel chronologicamente ils rapports, las chartas, els mandants del Büro Bernina, di mena dall'Erche e Pazeller, ed elo constatò una certa sistematica dals rapports.
0: I rapporti sono oggettivi, sono precisi, sono sistematici.
1: Scoprüm descriva acqua d'una, c'è una sequente struppas c'è sciatta in ua. Ziava segua si analisa. Per esempio il rapporto Undes del 26 gennaio 1944.
3: Es bestätigt sich, dass in der Kaserne Torelli Motana circa 700 Alpini einquartiert sind.
0: Interessante vedere come cerca di caratterizzare lo stato delle truppe e anche lo stato abbastanza disastrato della situazione che lui trovava.
3: Wie aber bereits gemeldet, in meinen Rapporten Nummer 4 bis Nummer 9 ist die Bekleidung mangelhaft und nicht selten trifft man solche Rekruten mit Halbzivilbekleidung wie Hosen, Jacken, Hüte, Halbschuhe und sogar Zoccoli und dies bereits nach einigen Wochen Dienst. Es verlautet, sie seien für den Brenner bestimmt. Man zögert aber mit einer definitiven Bewaffnung, weil man spürt, dass sich daraus eventuell eine Partisanenabteilung bilden würde. Und im Fall von einem Abtransport nach dem Brenner oder an die Ostfront würden die meisten in die Schweiz flüchten. Solche Vermutungen werden bekräftigt durch direkte Aussagen dieser Alpini selber, welche beim Ausgang seelenruhig das Lied Camicia Rossa auf den Straßen singen.

0: RTR, la Marella.
1: Varga Chien, rapport de spionage de vart la situazione in Vuklin per l'armata svizzera durante la seconda guerra mondiale, scritto din spion civil. La storia di agent Aqualia Plinio Zala, che Romana Costa e Ida Sils Fistiz, quattro anni in Anton Vergaid, perché la raccontava la storia e la Marella dat RTR at Anna Serrar de Campel ha contattato l'autore per udire in qual dettaglio che è un buon venuto raccontato. Volevo sapere con prim, co a nuova calain suma scoperto quei agent acqua.
2: Ma è te ad un tempo contact con la biedi di Plinio Zala ad acqua l'historiker Sasha Zala, quei si vegli a me e noi venze pigli una volta un aperitivo a Berna ed è la mo che to questi storge c'è il ege c'è to quelle sciacle si sembra così tanta con ent questi documenti ed è c'è tef che co incredibile sum steda subit befu e flamma ed penso che co es ni storge c'ho seno dentro me udia mia non per esempio da Puntregina quel o di un quinto c'è le sto sul pass d'Albanina e ho fatto per servizio militare là un di quel forse ci ho lungo spiavlo giù verso la Valtellina e non ho visto in guata per c'era qualcosa c'è co normale liet e snide instrumentalizzate dal militare per fare questa azione di spionaggio co paraiva fit speziell und entsche mi udia e du scheide come zu mir recercia.
3: Surcete su da scottin ciamborada ci ta surprise spezial meinsch?
2: Also in dieser Stür in der Worte il coraggi de questa persona pilinoziala da d'acqua per as engagier per la Svizzera, per sia patra e fer co minutius recerches che ci gira in Valtellina, also in sé da ricerca sia vita per la patria che co amo impressionò fic ed er els details questa chartes ce l'ho fatte su de la Wehrmacht in nur ce las positions deren in Vuklinia ce els partisans fem also questa tura de informations e lur er interessant la famiglia o ci aveva su de decenni su di una usche questi storgia hai nos non quello fatto c'è un po' attività segreta der un po' un eroic ma in us aveva der che be una leggenda o der che in storgia proprio ci dera e ossa con queste sciacles con queste da più scucien documents vevani la prova cosa era proprio vaire cosa una storgia per me incredibile e che come fatto impressione.
3: Was ist normal, meinst du, wenn die Dreti la Marelle, wenn du schon Rapport de Spionage subit des Drütz, präzise, ob du uns chat ora ci sia capita, forse ora de motivs des Jurez, nos agent Aqua Plinio Zala a copcia e appunto documenta quella, c'è dis quais ur de del, perché al fat quella?
2: Non è podia discorre con el, becul la biedi e la biedi o semplicemente di Sasha Zala di cercare che era una persona fitch precisa. Insomma, lui era con una ciura per questo documento. Also, che cosa era naturalmente? Che era prevus, ce l'ho, lasciò quel documento. Entin si è accesa, Sasha Zala dice che non era furbo da lasciarlo, also se che ci fosse niente a controllare, fosse costo un certo prevus, ma che è naturalmente un documento fitch importante, sorda questa situazione al confine, la vita al confine, quella volta durante la seconda guerra mondiale, Ercoli fuggitivi ci venivano. Also, che cosa scun spievel e orzi di naturalmente fitch importante. Dalla vista ora da acqua, hai un po' criminale prevus, ce l'ho lasciato accesa, ma per noi naturalmente un documento prezioso.
3: Also, wenn du dir eine Storia incredibile, c'è non es però amor racquinta a fin wieder questi Storia?
2: Also, questi Storia da Plinio Zala, quella è scrai quinti da fin, ma c'è di disinteressanti da erano i ranciotters purs da vignes in Val Puschlef, ci deren er in Volvos, deren MR fatto questa attività di spionaggi, a Biedi, Pietro Misani, o dice cosa era un paura de vignes o erdit ci sia non e già fatto che lo non doc in giunts documents era la famiglia Triaca e nava in Val Puschlefa in mesocina lo es nia da fatta schluppetò una persona o scetcia che deve una raid de persumas de spionaggi c'el servizio militare o propcia drovo per saber che ci dire all'altra parte del confine, no? E che cosa fosse stüren c'è fitch interessant de per scutè più precis che ci è stolo durante la seconda guerra mondiale scuccia la situazione d'era in quel caso.
3: Appunto, per noi tu non sei qui stato fitch excitant questi storie alla fin finale è nel lavoro. Enorm privilusa, perché spiegno zahle e forse rotte persone i dient questo rischio?
2: Also, preciso non posso dire, ma c'è ci der un fatto, es el, e che cosa scrive l'er in quelle chartes, el non aveva da fare servizio militare regolare, o, also, otters aveva da stare, lura, per mezzo an un ander vent de cesa, les donas aveva da fare tot le lavore cesa, steva tot salda, e usce e plinio zala poteva restare in Val Puschlef, poteva continuarsi a lavor, e fare il vin, e l'acqua vita tot, e da spera poteva per questa attività di spionaggio, cosa era in sé un vantaggio. E allora è mio descritto con questo soldo, cioè lui non è più, questo è il servizio militare regolare e un giorno non aveva un'idea che lui in sé ha fatto qualcosa sotto, ma lui poteva restare a casa che cosa era giù un vantaggio.
1: Agent acqua in una storia impressionante, ma probabile è il Bustaus in caso unico che se vespia la spionaggio, la ricerca prender sia continuazione. Usvesu deu Anna Serarda Campella in discorso con Romana Costa da Varzia Marella, agent acqua, che nos ven preu ordies archiv, schau reviver, an qualom pitart, per eunde pli scuvirtas historia, historias, che nos den un po' de pli spazica via radio in forma de Marellas am Fleiss, si nossa paina web, mei un po' et fufernia, per tecla e via nostra applicazione Play RTR.

La Saira ta RTL. Un sempre verts. Scubrides. E hits. Musica non-stop. Messe insieme da nostra redattore di musica, Dominique Pole.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Ildi der RTL.
1: Ja, mes jamna sera, a keu vegn la servesta del di. Miu nome è Alexi Baseglia. E de quels discaults dati novas della politica grigiuna. El cusse gron meine Daniel Stefan Metzger de Zuz, la fraktion della Partida Popolare Svizzera. El suonde a Walter Grass, ca presidiau la fraktion als de vos tschunons. Stefan Metzger sese de Piel 2022 per la PPS El cusse gron. El presidie schos la pli gronda fraktion del Parlament grigiun, quella d'ombra 30 deputai e deputadas. In quart drama politica, Josefino zel Tessin. Al presidente della regenza tessinese, Claudio Zali, ha annunziato sua demissione. Al politico della partita Lega sarà tile la fin de settembre de seu offizio comunista de costruzione d'ambiente. Seu successor diventa Piero Marchesi della Partita Popolare. Gli uffizi de manale regenza sorprende la socialdemocrata Marina Carobbio. Als de vos dies er als Quetsch sind Claudio Zali Kerschius. Ad el veniren facciau in Treiskans in se deportage biau. Dentrauter interquera la procura pubblica tessinese in cas pusaivel d'abus d'uffizi. In svelup positiv dati dudi d'ine partels fiuxella Spagna. Circa 50.000 persones pompus pai tornar in lo casas e la regiun de la capitale Madrid ad en Avila. Autre la provinza de Castellón, leo ston 10.000 abitons ed abitontes e un spicciade turna. E la regione turistica Antuan Bordo, in Francia, è la situazione al momento stabile. Denton al fiu gronze gli è un boso di controllo di nils pompiers. Plicche 2.000 persone sanno abbandonare le loro case. Da quelle sanno 60.000 turna questa sera. Ne vende jevia pudes la situazione sa calma. Tenor al sorvec de meteo franzos, duai ludau rezis, temperaturas pli basses ad aria pli umida. Quei è tot peroz, io gli visel vinvon in abiala sera con nies program.
0: La saira da RTL. Con sempre verz. Hits e scubridas. Musica non-stop.

musica. Berliner Stadin. Per Tai. Per Mai. RTR. Simplemente.

Plaids che van ves, de donat che druvi. Tiarms e termins, augs e zevrins, cens e scalins, loms il scalfins. Quels e cenins fossen ils fins. Tot esci spes, cens coen fes, ton impermes, senza quins les. Tot se remes. Plaids che van ves.

0: Sind Alexi,
1: Markus,
0: Wusstleis, RTR.